vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la

0: Tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.
1: Radio Subasio.

Survival, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5 e 2 minuti. Buongiorno amici, buon inizio settimana da Vera Torrisi, da Radio Subasio, un inizio settimana che è un po'... Fatemi sentire un po' l'aria, il profumo del sabato, visto che domani è già festa, settimana corta per molti, ma non per tutti ovviamente. Buongiorno amici, come va? I vostri

0: oppure passeggiata al bar. I vostri messaggi, dicevo, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 348 075 80 60. Curiosa di sentire a quest'ora del mattino anche la vostra voce, in cosa siete impegnati, viaggio, magari già state sorseggiando il primo caffè o subito già al lavoro. La novità di Raf, eccola.
1: Prima di noi

0: bella che you on James Blunt su Radio Subasio. Buongiorno, buon inizio settimana, un inizio settimana un po' particolare perché domani è già festa e molti, no? Molti fanno il ponte. Qual è la probabilità che si faccia il ponte noi da 0 a 10? Dai, perché non lanciare anche questo argomento questa mattina? Intanto buongiorno impavidi, buongiorno a Marco da Firenze, a Gianluca che comincia la sua giornata lavorativa, poi sentiamo anche chi c'è al 348 075 80 60.
1: Io sono Michele da Grosseto.
0: Ciao.
1: Parto per il lavoro, sono OSSE. Grazie, mi tenete sempre compagnia.
0: Ciao, grazie Michele. Buongiorno anche a te. Poi
2: buongiorno,
0: ancora.
2: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno a tutti. A tutti quelli che non hanno fatto il ponte. Eccomi.
0: Eccoci.
2: Cinzia sì. Da Prato. A Prato c'è 19 gradi, ragazzi.
0: È una bella
2: niente
0: temperatura.
2: Ponte. Il ponte, poi il ponte per andare a lavorare, sì, quello laggiù in fondo. Buon lunedì a tutti, ciao!
0: Buona giornata anche a te, dai che domani è già festa, ci si potrà anche organizzare per una gita. Intanto ancora 3 4 8 0 7 5 80 60, giornata lavorativa e la musica quella di Olly e Julie questa domenica.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: pensavo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi,

0: filo stanno vivendo una seconda giovinezza. Cresce il numero di persone che torna volontariamente al vecchio cavetto bianco. Le vendite quest'anno sono aumentate del 20% rispetto al 2025, già appunto nei primi, e neanche nei primi sei mesi. Poi ci sono anche personaggi della musica che insomma le hanno riportate alla luce, vedi Harry Styles, insomma il ritorno alle cuffie con il filo. C'è, amici, un prodotto non diciamo così non digitale che non riuscite a mettere da parte, che invece usate volentieri? Ne parliamo questa mattina. 3 480 75 80 60. Ultimo, e questa la sua novità romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Buon lunedì amici, buon primo giugno a tutti. Eccolo qua il singolo che anticipa non solo l'estate ma anche il suo live a San Siro. Lo sentiamo ed è tornato e ci piace molto questa novità. Igrama, Cabana.

più il numero di persone che torna volontariamente al vecchio cavetto bianco. A rilanciare il fenomeno ci hanno pensato soprattutto le celebrità, cantanti, attori, creator, che sono stati fotografati sempre più spesso con le classiche cuffiette cablate. Uno su tutti è Harry Styles. Dietro questa rinascita però non c'è soltanto una questione estetica, ma diversi vantaggi: costano meno, durano di più e soprattutto eliminano una delle ansie tecnologiche più diffuse degli ultimi anni, e cioè la batteria scarica. Insomma, cuffiette o altro, avete degli oggetti che avevate riposto in un cassetto e avete ripreso ad usare malgrado la tecnologia vada avanti? 3 4 8 0 7 5 80

0: pomeriggio in questo primo giugno, buongiorno. Si parlava di cuffiette col filo che ritornano di moda. Vi ho chiesto di oggetti che avete riposto in un cassetto e avete ripreso a che avevate riposto in un cassetto e avete ripreso ad usare. Cuffiette col filo anch'io effettivamente mai abbandonate nei cassetti, così come scrive Marisa al 3480758060. Anche mio figlio Giovanni da Roma scrive: anche mio figlio 15 anni le ha riprese negli ultimi mesi, dici che è la moda, ma sarà. Francesco: io da qualche anno rispolverato giradischi e vinili. È vero, insomma, quella dei giradischi è una moda che sta prendendo sempre più piede. E poi dai un saluto, buongiorno, impavidi, ci siete? Chi
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno Vera, sono Giussi Porto San Giorgio, sto

0: nominando, sono 21 gradi. Oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri?
1: Ma certo che sì, tanti auguri. E vi ricordo l'appuntamento con la maratona degli auguri intorno alle 7:25 insieme a Gianluca Giurato. Poi sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subbadio, buongiorno Vera.
1: Sì.
2: Che ponti?
1: Beh.
2: Alessandro Gave, direzione Roma Edilizia. Buongiorno a tutti e buon lavoro a chi lavora.
1: Va bene, ciao Alessandro. Beh, effettivamente la probabilità da 0 a 10 che nel vostro lavoro facciate ponte, qual è? Gianni dalla Val di Chiana, la bellissima luna piena, certo, mi è scappata. Scrive: peccato perché è stata veramente una bellissima luna piena. Arrivati, dai, mordiamo questo lunedì e buon ponte a tutti quelli che lo fanno. Noi che amiamo il nostro lavoro, non c'è ponte che tenga.
3: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno a tutti. Sì. Sono Marco dalla provincia di Ancona.
1: Ciao Marco.
3: Direzione Corsciano. Sì. E anche oggi si lavora, ma domani si fa festa. Buon ponte per chi fa il monte. Rilassatevi, divertitevi e che ci sia pace, amore e serenità per tutti. Un abbraccio. Ciao Vera.
1: Ciao Marco, buona giornata a te. 3480758060 per i vostri messaggi. Ho capito, oggi si parla di ponte.

mancano 6 minuti all'appuntamento con l'informazione. Parliamo di Lady Gaga, che stiamo per sentire, che qualche settimana fa ha festeggiato i suoi 40 anni e ha insegnato in qualche modo al mondo ad essere se stesso, no? Cito una canzone su tutte, Born This Way, per esempio. Non è solo una canzone da cantare e ballare, ma è anche un manifesto, no? Di libertà contro ogni gabbia sociale. Non ha semplicemente parlato, ha liberato Lady Gaga. Sappiamo tutti, conosciamo anche il suo modo di vestire, i suoi look, ma anche la sua bravura. Ultimamente Meryl Streep, in una recente intervista, ha elogiato la sua bravura nel recitare. C'è un cameo, no? Di Lady Germanotta, Lady Gaga, Il Diavolo Veste Prada, il sequel, e quindi ha avuto modo di elogiare la sua capacità non solo di recitare, ma anche di improvvisare. La sentiamo Lady Gaga con questa sua novità, Runaway.

0: attenzione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Attacchi americani mirati contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa. Fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti, mentre il Kuwait lancia l'allarme. Siamo sotto attacco di missili e droni. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano e avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente del paese dei Cedri Aun e il premier israeliano Netanyahu. Washington intima Hezbollah di cessare il fuoco per primo, per proseguire i negoziati. In cambio la controparte dovrà astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv, ci sono feriti ed edifici in fiamme. Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa ai colloqui di pace, il presidente Zelensky menziona Gran Bretagna, Francia e Germania. Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il paziente originario del Congo, prelevato in casa e portato in ospedale, è arrivato dal suo paese con sintomi riconducibili al virus dopo gli scali al Cairo e a Roma. I prelievi inviati allo SPA Lanzani della capitale. Oggi risultati. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio in Italia resta molto basso. Uno speleologo ligure di 20 anni intrappolato in una grotta nel Cuneese. I soccorritori lo hanno raggiunto, ma il giovane ha una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità dell'area carsica Rocca d'Orse. Lo sport, il Giro d'Italia in Corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio, lo sprint per Milan nel centro della capitale. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Per l'azzurro, il primo successo sul circuito di casa. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Instabilità in aumento oggi in molte zone del paese, quindi se è vero che al sud e nelle isole il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato, nel resto del paese non mancheranno le nuvole, sebbene alternate a qualche temporanea schiarita, con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù anche le zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, caldo oggi, insensibile attenuazione in gran parte del centro e del nord, massime senza grandi variazioni invece al sud, qui comunque vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

nostra vita dal 1995, Renato Zero, la collection delle 6:09. Buongiorno, finalmente giugno, il mese, no, della fine della scuola, dell'inizio delle vacanze per gli studenti, non per i lavoratori. E questo primo giugno con qualcuno che, a proposito di lavoro, ha approfittato anche della festività di domani per fare ponte. Non è il nostro caso, non è il vostro caso. Amici, i vostri messaggi al 3480758060, con questo lunedì che ha un po' il sapore di sabato, no? Per la festa della Repubblica che sta per arrivare. Dicevo, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3480758060, e su Radio Subasio, Serena Brancale, Levante, Delia, Il Mio Paese.

0: Ragazza sola, Annalisa su Radio Subasio, buongiorno! Buongiorno, i vostri messaggi vocali al 348-0758-60. Chi
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno, bellissima Vera, bellissimi ascoltatori di Radio Subasio.
0: Ciao!
1: Sono Raul, dall'Alta Tuscia,
0: sì.
1: Esattamente Pianzano, sopra il lago di Bolsena, e qui non ci sono punti.
0: No,
1: qui è tutto in piano, e oggi si toglie il tarlo dell'aglio. Che ora ti faccio vedere la foto, Vera, guarda che spettacolo che è, sembra una molla.
0: Vabbè.
1: Una molla che dà tanta energia. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, Raul, ancora.
2: Buongiorno,
0: chi c'è?
2: Vera, stamattina sì. Serena da Firenze ti saluta così. Tutta mia la città è un deserto che non riconosco.
0: Sì.
2: Sto andando a lavoro ed è bellissimo.
0: Strade deserte, anche perché in tanti hanno fatto ponte. Ma
3: buongiorno a tutti.
0: Sì.
3: L'unico ponte che faccio io oggi è quello dell'Arno. Diego dal Casentino, si va al lavoro.
0: Ciao Diego, buona giornata anche a te. Ancora.
4: Buongiorno Radio Subasio, siamo Jessica e Orfeo.
0: Sì.
4: Ci siamo sposati sabato, infatti non ho la voce, e stiamo andando in Spagna di nozze.
0: Sì.
4: Un saluto a tutti.
0: Ciao. Grazie, auguri! Augurissimi, dai. Beautiful people, a proposito appunto dei nostri ascoltatori, Ed Sheen.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Luciano Ligabue in questa Niente paura, si vede la luna persino da qui, e luna piena questa mattina ancora, non visibile, o perlomeno non più visibile nel cielo, la micro luna blu, la luna blu del periodo. Quanto buono c'è in questo primo giugno! Buongiorno amici, lunedì uno dei giorni più maltrattati, no? Più odiati della settimana, qui invece vogliamo spezzare una lancia nei confronti dell'inizio settimana, e quindi il buono del vostro lunedì di questo primo giugno dai 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri

0: Radio Subasio, il buono del vostro lunedì. Sentiamo.
1: Laura della Spezia.
0: Ciao.
1: Oggi
0: Laura.
1: Farei ponte, ma sono già in strada perché sì? Sto andando ad accompagnare mia cognata all'ospedale per fare un'operazione che speriamo sia risolutiva e a chiusura di un periodo difficile. Buona giornata a tutti e, come ha detto qualcuno poco fa, tanta pace.
0: Una pacca di incoraggiamento, in bocca al lupo a tua cognata. Poi
2: ciao Radio Subasio, sono Simona da Torino e sto andando a lavorare.
0: Ciao.
2: Il bello del mio lunedì sì. È che ho tutti i ragazzi a casa, io ho 3 figli
0: sì.
2: Con fidanzati e fidanzate e amici a seguito
0: pure.
2: Per cui è meglio andare a lavorare
0: sì.
2: Che tutto il casino che fanno. Ciao, io vado al lavoro. Ci vediamo oggi. Buon lunedì.
0: Meno male quando si dice che bello, torno al lavoro. Poi
3: buongiorno,
0: ultimo dai.
3: Ciro da Portici.
0: Sì. Ciao Ciro.
3: Questo lunedì per me è propedeutico alla partenza per le mie vacanze di venerdì
0: sì.
3: A Procida.
0: Sì.
3: Si parte venerdì e
0: sì.
3: Si ritorna a fine giugno. Procida, arrivo.
0: Sta arrivando.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Senza parole, Vasco Rossi su Radio Subasio, il buono del vostro lunedì, gli ultimi messaggi.
1: Vera, buongiorno,
0: sì.
1: Siamo Piera e Gianni e stiamo tornando da Sperlonga.
0: Sì.
1: Niente ponte,
0: no.
1: Il buono di questo lunedì è che domani è martedì e di nuovo festa.
0: Eh già.
1: E ci si riposa. Buona giornata. Radio Subasio.
0: Sentilo lui che canta, ciao. Allora, il buono di questo lunedì che scrivono Stefano e Cristina è che alle ore 18 a Rieti in cattedrale ci sposiamo. Auguri! Auguri, evviva gli sposi! E poi ancora, dai, ultimo messaggio.
2: Buongiorno, qui è il professor Fabio Arduini, in diretta dalla Frosinone Mare Monti Lepini.
0: Sì.
2: Credo di essere uno dei pochissimi professori di italiano e latino del liceo in servizio, perché la nostra scuola, che è il liceo di Alatri, Luigi Pietro Bono, che saluto,
0: sì,
2: è aperto.
0: Ah.
2: Però oggi pomeriggio daremo un senso a questo lunedì, che è più lunedì di tutti i lunedì del mondo. Presenterò un concerto straordinario in occasione degli 80 anni della Repubblica, del primo voto alle donne, nel teatro romano della mia città.
0: Beh, mi sembra veramente un lunedì molto molto interessante, prof. Allora, buona lezione e poi buona presentazione. Per tutti in chiusura, i Maroni.

0: Assunta, il buono del suo lunedì di questo primo giugno, che dopo un mese si ricomincia a mangiare il dolce. E poi Carla, il primo lunedì senza l'impegno lavorativo perché è in pensione. Dai Carla, auguroni. Amici, a domani a partire dalle 5, sì, niente ponte neanche per me. Ci risentiamo domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Esteroletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui, lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 chilometri dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e cosciente collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente crea code tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Milano. Un altro incidente viene segnalato in Liguria lungo la statale 1 via Aurelia all'incrocio Recco. Un altro incidente già risolto sulla 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 15 Parma La Spezia vengono segnalati cantieri tra Pontremoli e Berceto viaggiando verso Parma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 7:04, tutti in piedi anche in questo primo giugno. Che bello, siamo arrivati nel mese che io preferisco dell'anno. Eccoci insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Sono Gianluca Giurato, si parte con i Depeche Mode.

Che disco, ragazzi! Walking in my shoes dei Depeche Mode. Iniziamo alla grandissima, l'appuntamento di stamattina con Tutti in Piedi, scelta condivisa, devo dire, per quanto riguarda il gradimento anche da voi, perché avete mandato già dei messaggi, insomma, bell'inizio, bella scelta. Ci siamo, eccoci qua anche in questo primo giugno. Dicevo, per quanto mi riguarda, è il mese più bello dell'anno, ma per tanti motivi, insomma, perché poi arriva l'estate, perché le giornate sono lunghissime, perché, insomma, perché è giugno, ecco, eccoci, magari anche voi potete raccontarmi che fate di bello e perché vi piace questo mese, se vi piace ovviamente. Raccontateci tante cose, visto che stamattina per quasi tutti abbiamo sentito anche con Vera Torrisi e Ponte, non proprio per tutti, però ecco, insomma, è una giornata speciale, particolare questa, e quindi se volete raccontatecela pure con un messaggio al 348 075 80 60. Iniziamo così la nostra mattinata insieme le prossime tre ore con me. Prima ovviamente c'è l'oroscopo, poi gli auguri di buon compleanno anche stamattina, come sapete faremo il giretto delle città alle 7:20 per vedere un po' le temperature, e oggi ovviamente non sentiamo i bambini perché quasi tutti, non tutti ma quasi tutti stamattina fanno festa a scuola e dormono forse.

0: Tommasi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Le ore, grazie alla luna in Sagittario, scorrono sull'impronta del buon umore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in noi stessi, coinvolgiamo gli amici in un'iniziativa che ci sta a cuore. Toro, dopo un'attenta autoanalisi mettiamo a frutto le nostre migliori qualità, buon senso e concretezza. In barba alle circostanze superiamo gli ostacoli. Il nostro senso pratico e l'innata diffidenza ci aiutano a tenerci ancorati a terra e a riconoscere i miraggi. Gemelli, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma ci disturbano e creano tensioni con il prossimo. Mettiamo in conto un seccante imprevisto. Manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di confonderci. Cancro, giornata pensierosa per quanto riguarda la carriera. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo procedere con i piedi di piombo, senza sottovalutare la concorrenza. L'intesa con gli altri è discontinua, insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno. Leone, ansia per il lavoro? Non diamo troppo ascolto ai pensieri generati da una mente inquieta. Confidiamo in noi stessi e nel nostro sesto senso. La luna in trigono ci procura incontri e ci guida verso la vittoria in ogni sfida o prova che si presentino. La luna in trigono ci procura incontri e ci guida verso la vittoria in ogni sfida o prova che si presentino. Vergine, la quotidianità in genere così rassicurante ci va stretta, nel responsabile la luna in Sagittario oppure nel profondo desideriamo un cambiamento. Gli impegni ci nervosiscono? Niente panico, con organizzazione e intelligenza riusciamo a tenere testa a tutto. Bilancia, la luna in sestile ci porta in dono vitalità e allegria. Approfittiamone per condurre a buon fine ciò che abbiamo in sospeso. Novità e notizie. Telefoniamo a un amico che abbiamo perso di vista o escogitiamo un programma effervescente per la serata. Scorpione, ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle nostre iniziative professionali. Spese inattese. Grazie all'intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Sagittario, la buona forma promossa dalla luna congiunta consente prestazioni adeguate alla stagione. Attività fisica, vita all'aria aperta e rispetto per il nostro benessere. Alto rendimento intellettuale. Approfondiamo gli argomenti e concentriamoci per trovare soluzioni appropriate. Capricorno, portiamo a compimento le faccende pratiche. Una pausa di riflessione ci aiuta a dare il giusto valore a una questione alla quale teniamo molto. Prestiamo attenzione ai rapporti interpersonali. Cerchiamo di essere più diplomatici per evitare malintesi. Acquario, la luna in Sagittario è un balsamo per l'umore, soprattutto quando come oggi abbiamo bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dagli impegni consueti. Le circostanze ci irritano non poco, ma lo scambio con i colleghi diventa proficuo, conoscenze stimolanti. Finiamo con i pesci. Le idee sono azzeccate, sebbene ancora tutte da definire. Niente fretta, pianifichiamo i nostri impegni con serietà, mettendo in campo autocontrollo e raziocinio. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di contrattempi e tensioni con l'ambiente esterno. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Achille Lauro su Radio Subasio. Sono le 7:19. Che temperature ci sono in giro a quest'ora? Vediamo un po' nelle principali città, partendo dalla capitale, dove adesso ci sono 20 gradi. E se a Roma ce ne sono 20, a Milano ne troviamo 21. 20 gradi invece a Napoli, 19 a Torino, a Genova ben 23 stamattina. Vedo che è la città più calda a quest'ora, a Genova. Abbiamo 20 gradi a Venezia, 20 anche a Bologna. Firenze per il momento è ferma a 17, ma salirà la temperatura, salirà. 19 gradi a Palermo, 20 ad Ancona, a Perugia ce ne sono 16, 14 gradi all'Aquila, Bari ne ha 20 e Cagliari 19. E adesso, amici, apriamo le nostre porte, come sempre, i vostri messaggi scritti, mi raccomando, in questo caso non messaggi vocali, per gli auguri di buon compleanno. Tra poco li leggiamo, scriveteli ora per le persone a cui volete bene che compiono gli anni oggi. Il numero è sempre quello, 348 075 80 60.

Thank you Alanis Morissette su Radio Subasio. Siamo noi che ti diciamo grazie, cara Alanis, e soprattutto auguri, perché oggi è il suo compleanno, 52 anni per questa grande cantautrice americana, appunto, che festeggiamo qui su Radio Subasio, ma festeggiamo soprattutto voi, o meglio i vostri cari, ai quali indirizzate i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Buongiorno, sono Masha da Lucca, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Giulio. Grazie, buona giornata a tutti. Baci, baci. Ricambiamo, cara. Buongiorno, volevo augurare buon compleanno a mia moglie Teresa per i suoi 43 anni, da tuo marito Remo e i tuoi figli Viola, Francesco, Jacopo e Alessio. Ma che bella famigliola, auguroni, auguroni a Teresa. Buongiorno Subasio, facciamo degli auguri entusiasmanti a Rita per i suoi 16 anni, buon compleanno signorina, mamma Teresa, papà Francesco, Chiara e Oliver. Da Umberto a Umberta, tanti auguri, buona giornata nei campi e tanto sole. Questi sono i vostri messaggi che arrivano a Radio Subasio al 348 075 8060, ma oggi è anche il compleanno di Dodi Battaglia dei Pooh, che fa 75 anni e lo festeggiamo alla grandissima su Radio Subasio. Amici per sempre, tanti auguri Dodi.

pomeriggio e buon ponte, diremo noi. Cesare Cremonini su Radio Subasio, sono le 7:38. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra l'altro, per questo ponte del 2 giugno si prevedono 45 milioni di veicoli sulle strade, tantissimi, questo perlomeno secondo quanto affermato dall'ANAS, e nello stesso tempo si prevedono 14 milioni di persone in viaggio. C'è qualcosa però che non mi torna, non lo so perché, dal punto di vista matematico, cioè sono più le macchine delle persone, quindi che vuol dire questo? Che insomma uno viaggia su più macchine. Va bene, comunque raccontateci anche voi che cosa farete, se state viaggiando, se avete già raggiunto la meta o restate a casa, sempre con un messaggio se vi va, Radio Subasio.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: cosa, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, grazie di esistere, ve lo dico io. Allora, si fa il ponte oggi o no?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Serena da Visciano.
0: Ciao.
1: Io purtroppo sono un'operatrice di sportello di Poste Italiane.
0: Ah.
1: E per noi non esistono ponti, quindi stamattina dobbiamo dare le pensioni. Buona giornata.
0: Eh beh, effettivamente primo del mese si danno le pensioni, ci sono dei lavori che insomma non possono permettersi di fare ponte, sono dei servizi da assicurare ai cittadini. Buon lavoro cara, anche Sabrina da Ravenna non fa il ponte, quindi alle 10 ha il suo gruppo cognitivo. Romeo invece sta andando alle Cinque Terre, che bello, divertiti e godi di queste meraviglie italiane, veramente il nostro paese ha dei posti fantastici, appunto tra i quali le Cinque Terre. Saluto Daniele da Firenze, e sempre da Firenze c'è un'altra amica che ci fa sapere cosa pensa del mese di giugno.
2: Giugno, anniversario di matrimonio, quest'anno sono 25.
0: Però
2: mio compleanno, quest'anno sono
0: due.
2: Compleanno della mamma,
0: eh?
2: E poi, ma dai, basta. Giugno è il mese più bello dell'anno. Serena da Firenze.
0: Serena cara, grazie mille. E beh, giugno è anche il mese del mio compleanno, tra l'altro, vedi? Ma non è per quello che mi piace perché effettivamente è un mese fantastico, come dicevamo, per tanti motivi, soprattutto per le giornate più lunghe dell'anno, per il clima che in teoria non dovrebbe essere ancora molto afoso come luglio-agosto, ma negli ultimi anni questa è pura teoria, lo sappiamo bene, perché anche maggio ci ha dato veramente delle temperature proprio da estate torrida già. Fateci sapere che fate in questo ponte, se fate il ponte, ovviamente a Radio Subasio. Intanto noi suoniamo Taylor Swift, questa è The Fate of Ophelia.

0: Ferro su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano, avanzando oltre i fiumi Litani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdate agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia vengono segnalati rallentamenti. Lungo la 14 un veicolo in avaria a causa code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Ancona. Attenzione poi ad una perdita di carico sulla A3 tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione di Napoli. Sulla A2 invece lavori di manutenzione vengono segnalati tra l'allacciamento raccordo Sicignano Potenza e lo svincolo Campagna verso l'allacciamento Fisciano. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato dopo l'incrocio Acqua Fredda di Maratea, procedendo in direzione dell'incrocio Reggio Calabria strada statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

sbagliato. Questa è la canzone della grande Loredana Bertè su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, è dedicato a tutti quanti noi l'appuntamento della Cadde Oggi, perché insomma riguarda la nostra storia, quella del mondo, in questo caso soprattutto dell'Italia. Ma partiamo invece con un evento appunto che riguarda l'Europa, perché nel 1998, proprio il primo giugno, in vista della prossima introduzione della moneta unica europea, viene istituita la Banca Centrale Europea, la BCE, che succede all'Istituto Monetario Europeo, che già dalla sua creazione nel 1994 aveva carattere transitorio e non aveva competenza per le operazioni in valuta. E allora, dicevo, ci dedichiamo al mondo anche perché appunto c'è un telefilm che parte proprio il primo di giugno nel 1980, debutta anche in Italia, quello che diventerà un cult. All'epoca li chiamavamo telefilm, adesso va più di moda dire serie, però era quello, Love Boat, mare, profumo di mare, chi se la dimentica la sigla? Le crociere romantiche sulla Pacific Princess, con tutti i personaggi che vanno in onda appunto dal primo giugno del 1980 su Telemilano 58, che si prepara a diventare Canale 5. Allora, queste crociere, questi telefilm ci hanno fatto sognare, perché insomma ogni volta nascevano delle belle storie su queste navi. Era un bel programma, un bel telefilm. Anche a voi è capitato di innamorarvi in crociera, di innamorarvi in albergo, di innamorarvi in vacanza, insomma da qualche parte, in un luogo particolare? E poi soprattutto, quest'amore è durato oppure è stata la classica avventura estiva? Ecco, me lo raccontate in questa giornata Radio Subasio, voglio sapere un po' che cosa vi è successo in crociera e non soltanto. Sempre con un messaggio se vi va, 348 075 80 60.

Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso su Radio Subasio. A proposito di sole, no, prima abbiamo sentito un amico che con la sua famiglia sta andando alle Cinque Terre Romeo, ma ci hanno segnalato che sta piovendo da quelle parti. Dai, migliorerà il tempo sicuro. A proposito di sole, torna in questa bella giornata del primo giugno, ma torna anche l'appuntamento con il Voice Box. Come tutte le mattine a quest'ora avete la possibilità di scegliere una canzone, ascoltarla tra circa 10-15 minuti, insomma il tempo di sentire qualche canzone, il tempo di scegliere la vostra richiesta, e l'annuncerete voi con la vostra stessa voce, perché come sempre il Voice Box va così: ci mandate un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire. Adesso però 348

0: Persone grandi su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato, sono Come tu mi vuoi e voi avete trovato la persona che era come volevate voi, magari in crociera, visto che oggi si parla di Love Boat, di questo anniversario, magari in vacanza, un colpo di fulmine?
1: Buongiorno e buon lunedì a tutti, sono Maria Rosaria D'Arezzo.
0: Ciao.
1: E ricordo con molta, molta simpatia,
0: sì,
1: all'età di 13 anni, in campeggio, in vacanza estiva, questo colpo di fulmine, ma realmente colpo di fulmine, con questo ragazzino che però ecco è rimasta lì la cosa, non è che è andata oltre,
0: certo,
1: ma che ancora oggi mi ricordo con un sorriso e con tanta simpatia, perché sono stata male, sì, 13 anni sono cose che ti lasciano il segno,
0: è vero,
1: che ora però ti fanno ridere,
0: certamente, insomma sei stata veramente male a quell'età, adesso sorridi, eri una ragazzina anche tu. E poi c'è un altro fattore, che l'amore perduto non invecchia mai, quindi tu veramente lo ricorderai sempre così, sempre ragazzino, così come noi appunto ci ricordiamo magari delle prime cotte, quelle di quando eravamo piccolini. Anche a voi è successo di innamorarvi in vacanza, appunto, non soltanto in crociera, giusto per citare Love Boat, ma anche in altri posti, in campeggio? 348 075 8060 per un messaggio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Rossella da Porlezza. Mi piacerebbe tanto ascoltare Lost on You di LP. Buona giornata Radio Subasio e siete sempre con me.

Lost on You, bellissima, così come splendida è la voce di LP, Laura Pergolizzi su Radio Subasio. La canzone è scelta da Rossella da Porlezza, provincia di Como. Un bacio cara, grazie per il tuo messaggio e grazie a tutti gli altri amici che come sempre si sono fatti sentire per il Voice Box, che torna anche domani 2 giugno e tutte le mattine 7 giorni su 7 qui su Radio Subasio. Tra poco tornate anche voi, stamattina si parla di amori estivi, amori in vacanza, ma anche di ponti, ecco, di tutte queste cose qua. Intanto c'è Francesco Gabbani.

Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Se è vero che il mondo finisce domani. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: amore, capitani coraggiosi su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di mondo, come lo state vivendo in queste giornate? State facendo anche voi il ponte?
1: Sì, ciao Gianluca, il ponte l'ho appena fatto, il ponte Metauro.
0: Ah beh.
1: Per arrivare a Torrette, perché il lavoro mi aspetta.
0: Ho capito.
1: Ciao Claudio, ciao Gianluca, ciao Subasio.
0: Ciao Claudio, buon lavoro a te allora.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Paola da Ferrara.
0: Ciao.
2: Quest'anno il mio ponte è un bel ponte lungo, perché oggi inizio le ferie, perciò è un ponte che durerà 2 settimane.
0: Ah, però.
2: Il mese di giugno è un mese bellissimo, come il mese di settembre per me.
0: È vero.
2: E qua a Ferrara oggi giornata un po' strana, uggiosa, afosa, come è Ferrara.
0: E dai, ci si accontenta, sicuramente poi giugno ci regalerà altre giornate bellissime. Speriamo poi nel prosieguo di questo primo, soprattutto in domani, insomma, anche perché questo ponte tanti italiani lo stanno facendo. Anche se Deborah da Quarrata dice: per andare al lavoro io mi faccio ponti e sottopassi, meglio di così, veramente si tratta bene. Anche Anna Maria da Oste Montemurdo dice: ma quale ponte, si lavora. Comunque ecco, speriamo sia bello il tempo, indipendentemente da quello che faremo, dai. 21.

0: Destri di gazzelle su Radio Subasio ci porta all'appuntamento con l'informazione. Ci sono le breaking news di TGcom 24 quando mancano esattamente 3 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato dall'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni, il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle 2 sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le 3 canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi instabilità in aumento al centro e al nord, quindi una giornata piena di sole al sud e nelle isole. Nel resto del paese invece si alterneranno nuvole e momenti soleggiati con improvvisi scrosci di pioggia e temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e anche le zone interne del centro. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro e del nord, dove quindi si attenuerà il caldo anomalo degli ultimi giorni. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sono le 9:02, buongiorno, buon lunedì 1 giugno da Gianluca Giurato, tutti in piedi anche stamattina su Radio Subasio, siamo all'ultima ora insieme che parte con Billy Joel 1900.

L'unica di Giorgia su Radio Subasio. Sono le 9:09. Cantante unica la nostra Giorgia, cantante unica anche quella che dovete indovinare stamattina nel gioco, appunto, con una canzone che ci siamo divertiti come sempre a mostrificare qui su Radio Subasio. Lei è britannica, giovane cantante che ha esordito appunto molto molto giovane con degli album che sono diventati tutti dei cult. In modo particolare questo, il suo secondo album in studio, che è uscito nel 2010, che è rimasto praticamente al primo posto in classifica per tanto tempo in tanti paesi del mondo, e devo dire che detiene il record proprio di permanenza in classifica, soprattutto in patria, nel Regno Unito. Qualcosa di incredibile, perché insomma in classifica un disco per tanti anni è difficile trovarlo, ma il suo c'è stato e probabilmente c'è ancora, forse anche nelle posizioni intorno alla 100, non lo so, però insomma comunque c'è a distanza di 16 anni. Una canzone estratta da questo disco è stato un grande singolo che di tanto in tanto sentite anche su Radio Subasio, canzone riconoscibilissima secondo me anche dalla clip mostrificata. Ascoltatela con attenzione. Lei appunto è britannica, un nome che si può pronunciare bene anche in italiano, anche se insomma noi lo diciamo in inglese, e vi faccio sentire la clip. Dai, sentite un po' questa splendida canzone e poi provate a dare la soluzione con un messaggio vocale, anche perché il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio tra qualche minuto. Vocali che devono contenere anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. Adesso al 348 075 8.

0: ascolta l'infinito, c'era Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buongiorno a Martina da Tolentino. Buongiorno cara.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca.
0: Ciao, allora Martina, tu non sei sola da quello che ho capito, vero?
1: No, no, sono in buona compagnia, ci sono i miei bambini che sono Camilla, Alessandro e mio marito Giorgio.
0: Un saluto collettivo. Ciao! Ciao! E dove state andando tutti insieme, Martina?
1: Stiamo andando vai, dillo tu. Stiamo andando a sigillo a casa dei nonni.
0: Ah, bene, a sigillo a casa dei nonni, quindi vi spostate dalle Marche, dalla provincia di Macerata alla provincia di Perugia, esatto, in Umbria, quindi abbastanza vicino, insomma, il viaggio non è lungo.
1: Sì, un'oretta.
0: E chi è di origine umbra dei due, tra te e tuo marito?
1: La mamma.
0: La mamma, tu. Però ti sei spostata evidentemente per amore o per lavoro, per cosa?
1: Esatto, per amore.
0: Io sono curioso, tu lo sai che io sono curioso e quindi voglio un po' sapere che è successo, come vi siete conosciuti e dove.
1: Allora, abbiamo frequentato entrambi l'Università degli Studi di Perugia, precisamente la facoltà di ingegneria meccanica, lui ambientale, io.
0: Comunque due ingegneri.
1: Esatto.
0: E poi lì è scoccato l'amore.
1: E lì ci siamo innamorati e poi dopo siamo ritornati da lui, cioè dalle sue parti per lavoro, perché lui ha trovato lavoro lì, io avevo trovato lavoro in Umbria, poi mi sono rimboccata le maniche, mi sono spostata e sono venuta qua.
0: Bene. Senti Martina, ma adesso la scuola sta per finire, no? I bambini quanti anni hanno? Finiscono, faranno le scuole elementari, da quello che ho potuto sentire dalle voci.
1: Camilla ha finito la terza elementare a 9 anni, Alessandro ha 6 anni, ha finito la prima elementare.
0: E adesso si pone il problema, visto che insomma sono due, sono piccini, lavorate entrambi, che faranno questi bimbi dalla mattina?
1: E i centri estivi,
0: ecco,
1: della parrocchia.
0: Meno male che esistono, è vero?
1: Esattamente, sì, assolutissimamente. Sia per loro che per noi.
0: Appunto, loro si divertono, passano tanto tempo fuori con tanti altri bambini e voi giustamente siete un po' più liberi di svolgere le vostre attività. Poi si va in vacanza anche dai nonni, immagino, quest'estate in Umbria.
1: Esatto, si va in vacanza un pochino dai nonni, poi si va in vacanza con la mamma e il papà, poi ci si riposa, si fanno i compiti e ci si
0: giusto.
1: Prepara per il nuovo anno scolastico.
0: Ecco.
2: Cos'è
0: che ha detto? Non ho capito.
2: Faremo delle belle camminate in montagna quest'estate.
0: Ah, e dove andate?
2: In Trentino, in Val di Fatta.
0: Fantastico, bellissimo. Allora, insomma, si prospetta una bella estate per voi, ma intanto si prospetta una bella giornata del 1° giugno, perché andrete sicuramente anche a fare un bel pranzetto, immagino, oggi dai nonni.
1: Esatto, ricco pranzo dai nonni, che sono sempre una garanzia. E poi ce ne andiamo a fare un bel giretto in quad in quegli Assisi.
0: Oh, mamma mia, che giornata, bellissimo. Senti, allora chiudiamo in bellezza questa telefonata con la soluzione. Qual è la canzone che abbiamo mostrificato, Martina?
1: Allora, Rolling in the Deep di Adele.
0: Bravissima, ragazzi, buon viaggio, buon divertimento e buona estate a voi.
1: Grazie.
0: Un bacione a tutta la famiglia. Ciao.
1: Grazie.

0: piedi.
1: La canzone di Tananai su Radio Subasio 9:34. Buongiorno da Gianluca Giurato. Un po' di saluti perché c'è effettivamente parecchia gente che oggi è in giro.
2: Ciao Silvia e Nicola, siamo a San Felice Circeo, ci siamo concessi una piccola fuga con il camper. Un bacione a tutti.
1: Un bacione a voi, avete fatto benissimo a concedervi appunto questa fuga. Chi può giustamente la fa. C'è invece chi sta andando a fare la spesa con i nonni e vorrebbe fargli una sorpresa. Li salutiamo allora. Loro si chiamano Elisabetta, Betty ed Edoardo. Edo, buon primo giugno da Gabriel, che bello, è il nipotino che fa la sorpresa ai nonni. E poi invece c'è chi si fa un ponte molto lungo perché questo è il primo giorno di pensione, non si è firmato firmata, però auguri per il tuo pensionamento, un bel traguardo anche questo. Invece ci sono degli amici da Firenze, Emilio, che dice: noi ponti li costruiamo, non li facciamo, appunto, li costruiamo proprio. Hai capito? Complimentoni a voi, buon ponte a tutti, qualunque cosa facciate oggi.

0: Bam bam, bambina. Radio
1: Subasio. È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Ma lasciami andare. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21. Sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Lascia che io sia, la canzone di Neck su Radio Subasio.
1: E lascia
0: che io sia cantante per un momento, Pozzo.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Perché?
0: Perché volevo cantare tanti auguri a te.
1: Ti ringrazio moltissimo, quasi mi emozioni.
0: Ecco, oggi quasi. È il compleanno di Stefano Pozzo Vivo, tanti auguri.
1: No, devo ringraziare anche tutti gli auguri che mi stanno arrivando.
0: Immagino.
1: Attraverso i canali, diciamo, dai nostri ascoltatori di... ce li abbiamo tutti nel cuore, tutti quando
0: cantano. È vero, sono fantastici.
1: E tutto sommato, il tema che affronteremo questa mattina ha a che fare un po', non tanto con i compleanni, ma con l'idea che le nostre catene familiari siano destinate all'eternità. Di generazione in generazione. C'è una riflessione da cui partiremo questa mattina di un'importante editorialista e autrice televisiva sull'avere o meno figli e quindi anche sulla volontà di continuare la stirpe, no? Una volta c'era questo orgoglio personale di fare in modo che di generazione in generazione le nostre stirpi, le nostre famiglie puntassero in qualche modo all'eternità.
0: E quindi c'era anche un po' la ricerca del figlio maschio per il nome.
1: Esattamente, c'era un po' questa illusione che era un po' un'illusione di eternità che si è andata perdendo negli ultimi decenni, complici tanti fattori che non sto qui a dirvi, però mi piacerebbe con voi riflettere su questo aspetto e su questa visione che sembrerebbe prevalere in questo momento rispetto a quelle che invece nelle generazioni passate avevamo.
0: Bene, allora caro Pozzo, ne parleremo come sempre al 348 075 80 60. Grazie.

0: spirito con il Lit Fiva. Chiudiamo l'appuntamento di questa mattina su Radio Subasio. Ci sentiamo domani tutti in piedi. Sarà 2 giugno e noi saremo qui puntuali a partire dalle 7. Adesso vi lascio con il pozzo. Voglio salutare e ringraziare tutti gli amici che sono stati con me anche stamattina, come Anna da Forlì, Claudia da Roma, Elisabetta dall'Ariano e davvero tutti. Prima del pozzo, l'informazione breaking news di TGcom 24 quando manca poco alle 10. A domani, ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nella provincia di Cuneo. Il ventenne ligure era rimasto bloccato a causa di un grande masso che aveva intrappolato la sua gamba. Non ha l'Ebola il paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, a renderlo noto il Ministero della Salute. Le analisi del test condotte dallo Spallanzani di Roma sono risultate negative. L'uomo di Cagliari, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118. Il conflitto in Medio Oriente: le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il Kuwait ha intercettato raid missilistici e droni in tutto il paese. Teheran apporterà modifiche alla bozza di memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, lo scrivono media iraniani. L'amministrazione di Trump ha inviato una nuova proposta. Il presidente americano insiste, sarà un buon accordo. Israele intanto taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza oltre il fiume di Tani per isolare Hezbollah. Netanyahu ordina di bombardare Beirut. Bottiglie incendiarie contro la casa della giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, che difese Don Patriciello. È successo a Enego, sull'altopiano di Asiago. Il cronista negli ultimi anni ha seguito le vicende di Caivano raccontando quel territorio. A febbraio le prime lettere di minacce, indagini in corso. Tennis: a 3 azzurri impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros. Cobolli sfida l'americano Svaida, Berrettini invece l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, mentre Arnaldi se la vedrà come ultimo match di giornata sul campo con l'altro statunitense Tiafoe. Queste le breaking news di TGcom 24.

primo di giugno, buongiorno dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questo primo giorno di questo mese che ci fa pensare all'estate, eh? E allora cominciamo bene con Pino Daniele.

0: Una tazzulelle caffè Pino Daniele, virtualmente la offro a tutti. Ecco perché questa giornata di giugno, primo giorno del mese di giugno, capita fra una domenica e domani, che sarà una festa, una bellissima festa, la festa della Repubblica. Quindi è un ponte per chi può permetterselo. E quindi sì, è un giorno lavorativo, ma anche per chi lavora, diciamo la verità, è un pochino più leggero. Sostenuto come sempre poi dalle nostre canzoni, ne abbiamo tantissime da far suonare in questa mattina, ma per tutto il giorno. E poi, come sempre, discuteremo, se ne avrete voglia, con noi di un aspetto interessante che ha a che fare con una specie di illusione di eternità. Si è sempre parlato delle generazioni di padre in figlio come qualcosa che in maniera irrinunciabile doveva protrarsi nel tempo, garantendo alla nostra stirpe quasi l'eternità. Ma in realtà non è più così. Anche il calo demografico, la necessità o la voglia di dar vita a figli, a bambini, e quindi di proseguire con altre generazioni, è venuta un po' meno, e ne sa qualcosa il dato demografico italiano, che è in calo ormai da diversi anni. Ma è venuta meno anche, oltre alla voglia o forse la disponibilità ad essere genitori, quella voglia di prolungare nel tempo appunto la nostra generazione. Quindi la nostra genealogia l'abbiamo sempre immaginata nei decenni scorsi come qualcosa che dovesse protrarsi nel tempo. E allora vi chiedo se davvero non ci sentiamo più di appartenere a una genealogia familiare. Insomma, interrompere questa catena, secondo voi, è irrispettoso nei confronti di chi ci ha preceduto o inevitabile, visto i tempi che viviamo, che sono sicuramente molto complessi? Ne parleremo a partire dalle 11 al 348 075 80 60. C'è anche oggi un primo buongiorno e va a Chiara, che ci ascolta e ci saluta da Roma. Per lei, per tutti, Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

gelosia Adriano Celentano. Fino a un po' di tempo fa c'era gelosia anche per la propria discendenza, per la propria famiglia, per l'idea di qualcosa che durasse nel tempo. Oggi ci stiamo regalando la libertà di non continuarci, rinunciando all'illusione di eternità, una libertà amara. È la riflessione dell'editorialista e attrice televisiva Assia Neumann Dayan a proposito dell'avere o meno figli. Per lei decidere di avere figli o di non averne sono entrambe scelte plausibili, comprensibili e parimenti degne. Ed è vero che non c'entra l'egoismo e nemmeno la famiglia. Oggi in crisi, la genitorialità è già da tempo per molti, sostiene Assia, indipendente da un'idea tradizionale di famiglia, e nel futuro troveremo di certo altri modi di prenderci cura dei figli. Credo che i giovani che oggi non vogliono figli, conclude, semplicemente non siano attratti dall'idea di appartenere a una catena di cui ora sono l'anello centrale, che viene dopo altri anelli, genitori, nonni, bisnonni e prima di altri, figli, nipoti, pronipoti. A questi giovani oggi, dice, piace pensare di essere anelli sciolti, isolati. Come non capirli? Già, come non capirli? E allora questa mattina vorrei ragionare un po' con voi. Chi decide di non avere figli sta semplicemente esercitando un proprio diritto, o sta venendo meno, secondo voi, a un passaggio fondamentale tra le generazioni? E voi vi sentite parte di una storia familiare da continuare, o pensate che ognuno debba essere libero di scrivere la propria senza dover necessariamente lasciare eredi? E eredi, già. Ne parleremo di questa percezione o di questa nuova consapevolezza al 348 075 8060, dove aspettiamo, come ogni mattina, il vostro punto di vista, anzi, anche in questo caso, la vostra preziosa esperienza.

il re o reuccio, si sarebbe detto di altri personaggi di questo momento, Sal Da Vinci, trionfatore a Sanremo, ora propone la sua novità, si intitola Poesia.

anni 80 per questa Where Did Your Heart Go Wham, in un repertorio non smisurato ma fatto di canzoni, di molte canzoni intense come questa che hanno avuto grande successo proprio in quel periodo, una golden age della musica internazionale e anche di quella britannica soprattutto. Sono le 10:44, Radio Subasio in vostra compagnia, il Pozzo con voi fino alle 13, è tempo di novità con l'arrivo della stagione più bella tra le tante, anche quella di Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare

Francesco De Gregori, Radio Subasio in vostra compagnia, oggi a parlare di quell'illusione di eternità che una volta avevamo nel proseguire la nostra stirpe. Oggi ci stiamo regalando la libertà di non continuarci, rinunciando all'illusione di eternità, una libertà amara. A dirlo è un'autrice televisiva, Assia Neumann-Dajnan, a proposito dell'avere o meno figli. Per lei decidere di avere figli o di non averne sono entrambe scelte plausibili, comprensibili e parimente degne. Ma non abbiamo più, non sentiamo più questa necessità di essere un anello centrale tra i nostri nonni, i nostri bisnonni e quelli che saranno i nostri figli, i nostri nipoti. Insomma, si è persa un po' questa idea della genealogia che si muove attraverso più generazioni. E allora la domanda che vi sto ponendo oggi è: chi decide di non avere figli? Sta semplicemente esercitando un proprio diritto o sta venendo meno a un passaggio fondamentale tra le diverse generazioni? E voi vi sentite parte di una storia familiare da continuare o pensate che ognuno debba essere libero di scrivere la propria senza necessariamente dover lasciare eredi? Ne parliamo come ogni giorno al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: Buongiorno T-Alfa, ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quella che arriva su Subasio è quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per la pace nel Golfo. Teheran, che ha ricevuto una nuova proposta dall'amministrazione Trump, fa sapere: in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare, ma gli USA continuano a violare il cessate il fuoco. Il presidente americano insiste: la Repubblica Islamica vuole veramente un accordo, sarà buono per il nostro paese e i nostri alleati. Israele avanza in Libano oltre il fiume Litani e prende Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ordina di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato dell'IDF e il ferimento di altri tre. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocata per oggi. Il conflitto in Ucraina: Kiev intensifica i raid sulle raffinerie russe e nega l'attacco a Zaporizhia, confermato dalla IEA. La Russia attacca il Kherson, c'è almeno una vittima. Il leader Zelensky denuncia: l'esercito di Mosca rapisce i bambini ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove. Il ministro Tajani: siamo favorevoli a Kiev in Unione Europea, ma deve rispettare le regole, prima ci sono i Balcani. Il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato alcuni sintomi. Per ora nessun caso registrato in Italia, il rischio resta molto basso. Salvo lo speleologo ventenne bloccato in provincia di Cuneo, è stato estratto dopo 12 ore a 120 metri di profondità. Il giovane ligure era rimasto bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio dopo che un masso gli aveva intrappolato una gamba. Al lavoro 53 tecnici del soccorso alpino. Ciclismo: il Giro d'Italia nella cornice della Circo Massimo a Roma in corona il danese Vingegaard, dominatore della corsa. Allo sprint vittoria di prestigio per Milan. MotoGP: Bezzecchi trionfa alla Mugello davanti al compagno di squadra Martin, terza la Ducati di Bagnaia. Tennis: oggi gli ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio crea code tra Udine Sud tangenziale allaccio con l'autostrada A4. Su quest'ultima coda in uscita Capriate provenendo da Milano. Sulla statale 434 Transpolesana viene segnalato un incidente all'incrocio Rovigo Sud statale 16 Adriatica. Sulla 32 Torino Bardonecchia si registrano code per traffico tra Borgone e Susa Est in direzione Bardonecchia. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, un veicolo fermo viene segnalato sull'autostrade tra Ponzano Romano Soratte all'accio di diramazione Roma Nord. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

apriamo questa nuova ora insieme qui su Radio Subasio con un altro classico da collezione. E che collezione? 1982, Donald Fagen, The

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro è quello che insomma vi offriamo in ogni momento della nostra giornata con il 348 075 8060, che vi torna utile per comunicare con noi e soprattutto per rispondere alle provocazioni che vi giriamo, insomma, a quegli spunti di discussione che condiscono le nostre vostre giornate. Ecco, questa mattina ci siamo concentrati, l'abbiamo denominata l'illusione di eternità. Perché? Perché siamo passati attraverso la riflessione di una editorialista e autrice televisiva, Assia Neumann, che a proposito dell'avere o meno figli dice: decidere di avere figli o di non averne sono entrambe scelte plausibili, comprensibili e parimenti degne, ma soprattutto pone accento su questa non più necessità che c'è di far parte di una genealogia, quindi noi come figli e nipoti di genitori, nonni, bisnonni e genitori di figli che poi ci daranno nipoti, pronipoti e via dicendo. Insomma, non ci sentiamo più anelli di una catena familiare. E allora vi ho chiesto se chi decide di non avere figli sta semplicemente esercitando un proprio diritto o sta venendo meno a un passaggio fondamentale tra le generazioni. Insomma, vi sentite ancora parte di una storia familiare da continuare o pensate che ognuno debba essere libero di scrivere la propria senza dover lasciare eredi? Sentiamo, cominciamo con i vostri punti di vista.
2: Sono Anna, io sono una mamma, felicemente mamma. Dal mio passato matrimonio ho avuto due figli ed è l'unica cosa che rifarei, per loro darei la vita. In merito a fare figli o non fare figli, che cosa vogliono fare i nuovi giovani, io ho un mio parere particolare. Preferisco di gran lunga quelle ragazze che preferiscono non avere figli a quelle che utilizzano i figli per incastrare un uomo oppure farsi un'avventura e poi ammazzarlo. Ecco, io guardo con occhi di mamma e quindi penso che un figlio non sia un divertimento, è una cosa seria, una grande responsabilità. Quindi chi non si sente di metterlo al mondo e di assumersi questa responsabilità è giusto che non ne faccia.
1: Attenzione però, perché noi ci stiamo spostando da un tema centrale, che è quello di sentirsi più o meno parte di una storia familiare, quindi di un anello, al di là della scelta più che lecita di avere o non avere figli. Ecco, voi cosa ne pensate? 348 075 8060.

0: Against All Odds, Mariah Carey alle prese con un grande classico di Phil Collins nella mattina in cui noi stiamo parlando di cosa? Di quella discendenza familiare a cui tutti siamo legati e almeno fino a un po' di tempo fa ci sentivamo parte di quella discendenza come anello di comunicazione tra una generazione e l'altra. Questo sembra essere venuto meno in forza di tanti fattori che stiamo in qualche modo esaminando con voi, e vi ho chiesto se voi stessi mi sentite ancora parte di questa catena ideale all'interno di una discendenza familiare, posto che c'è sempre meno voglia di dar vita a nuove vite e c'è, sapete, un calo demografico, sono molti genitori giovani che decidono di non avere più figli, ma all'interno di questa scelta rientra anche questa forse scarsa percezione di far parte di questa catena, di queste catene familiari. E allora sentiamo ancora il vostro punto di vista sul tema.
1: Sono Andrea dalla provincia di Pavia, impiegato del volante. Io domani, anzi dopodomani, compio 60 anni e penso che per quelli della mia età sia importante sentirsi come mi sento io, cioè parte di una famiglia, di una catena, di un anello, di una catena familiare, anche perché i nostri nonni, gli zii e quant'altro era facente parte del nucleo familiare, ti trasferiva, ti trasmetteva qualcosa, il sapere delle tradizioni, della cultura, della propria famiglia, della storia e quant'altro. Adesso con l'avvento della tecnologia, di internet, magari questo viene meno perché poi puoi andare a estrapolare tutto quello che ti serve dalla rete, ecco. Penso io che forse se è venuta meno questo senso di appartenenza è anche forse dovuto alla presenza della rete, ecco. Per il resto poi chi vuole fare figli li fa, e chi non li vuol fare va rispettato sempre nel pieno delle proprie scelte, nei propri diritti, ecco, tutto qua. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Il nostro ascoltatore ha messo a fuoco il tema, cioè sentirsi parte di una famiglia, comunque di una discendenza in cui ci si tramanda non solo il DNA, ma storie, esperienze, quello un vero patrimonio che una linea di discendenza può effettivamente dare. Senso di appartenenza, già. E per voi 348-075-8060.
2: Radio Sud Asia. Sembra strano anche a me.

0: Presley con Suspicious Minds, canzone che fu ripresa anche tra gli anni 80 e 90 da Fine and Cannibal, come no, con una versione aggiornata, ma l'originale, permettetemi di dire che l'originale ha sempre il suo fascino. Questa mattina ci stiamo occupando di figli, ma soprattutto di albero genealogico e di quella necessità di farne parte, di sentirsi parte di quella catena, quindi di quell'anello della catena che poi spingeva anche a insomma aumentare la prole, fare figli. C'è anche questa assenza di questo desiderio di far parte di questa catena, secondo alcuni, dietro al calo demografico. Sì, ci sono tanti altri fattori che non sto qui a ripetere, ce ne siamo occupati in queste settimane, però questo tipo di osservazione ci sembrava interessante sottoporvela. E allora, chi decide di non avere figli sta, secondo voi, semplicemente esercitando un proprio diritto o sta venendo meno in qualche modo a un passaggio fondamentale tra le generazioni? E voi vi sentite parte di una storia familiare da continuare, o pensate che in fondo ognuno debba essere libero di scrivere la propria senza dover necessariamente lasciare eredi?
1: Sono Anna da Milano. Io penso che far figli o non far figli, sentirsi parte o non sentirsi parte di una continuità familiare, debba essere fondamentalmente una scelta individuale, consapevole, che si fa con amore e convinzione. Non deve essere assolutamente un dovere sociale. Ecco, io non lo considero un dovere sociale, né il fare figli né il sentirsi la continuità della propria famiglia. Sono cose che bisogna fare col cuore, col sentimento, se se ne ha voglia, se si ha voglia di pigliarsi la responsabilità, se si sente la responsabilità, ma non per imposizione sociale. Questa è una cosa che io non accetto.
0: Quindi, se si fanno i figli, si fanno in chiave d'amore, senza doversi legare necessariamente all'idea di una prosecuzione di una genealogia.
2: Claudia da San Giuliano Terme. Bene, io ho una ragazza di 20 anni che, vabbè, studia, ok, fortunatamente ho una figlia, sfortunatamente la vita me ne ha lasciata solamente una e sono comunque contenta e orgogliosa di lei. Mio nipote invece convive da tanti anni con la sua compagna, hanno due lavori completamente diversi che li tengono fuori tutto il giorno. Di conseguenza hanno deciso di non fare figli per il semplice motivo che mettere al mondo un ragazzino vorrebbe dire che uno dei due deve stare a casa, modificare il suo ambiente lavorativo, il suo lavoro, i suoi tempi, oppure mantenere tutto com'è, ma far crescere il ragazzino a una nonna, a uno zio, a un qualcuno che se ne debba prendere la responsabilità. Di conseguenza hanno preferito ovviare questa cosa e dire ok, siamo una coppia, siamo insieme, figli non ne faremo. Ed è una scelta rispettabilissima.
0: Sono d'accordo, anche questa è una scelta molto rispettabile, che però poco ha a che fare con il focus del tema che stiamo trattando oggi, perché è evidente che decidere di mettere al mondo un bambino, un figlio, ha tante implicazioni. Ma quanto pesa l'implicazione a cui ho fatto riferimento prima, cioè di questa genealogia di cui tutti facciamo parte in questa catena che appunto è la famiglia? 348 075 8060.

0: L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo, Radio Subasio in vostra compagnia, a parlare di famiglia, genealogia e anche del perché magari si fanno meno figli rispetto al passato. Certo, i fattori per il calo demografico sono ben altri, ma sono stati il pretesto questa mattina per parlare anche di questa sensazione di non sentirsi più parte di una storia familiare da continuare. E allora vi ho chiesto che se chi decide di non avere figli sta semplicemente esercitando un proprio diritto o sta venendo anche meno a un passaggio fondamentale tra le diverse generazioni. E voi vi sentite parte di una storia familiare da continuare o pensate che ognuno debba essere libero di scrivere la propria senza dover lasciare eredi?
1: Sono Nicola da Napoli. Proprio qualche giorno fa leggevo un articolo che faceva riferimento al fatto che con la denatalità in corso nei prossimi anni molti cognomi spariranno. Dal mio punto di vista credo che questo senso di appartenenza alla famiglia sia venuto meno, soprattutto perché le famiglie sono sempre meno unite e quindi non si avverte il desiderio di tramandare un certo tipo di esperienza. Molte volte anche i figli, se vogliamo, nascono senza una vera programmazione, insomma nascono un po' per caso. Quello che dovrebbe essere la responsabilità di un genitore in realtà si trasforma in uno sforzo enorme per cercare di fare qualcosa per cui non si era assolutamente preparati. Quello che conta di più dal mio punto di vista è che la fiducia nel futuro è sempre minore e quindi questo frena secondo me la volontà di mettere al mondo dei figli.
0: Insomma, secondo il nostro costruttore sarebbe soprattutto questa mancanza di futuro, di fiducia nel futuro a influire pesantemente.
2: Sono Giusy da Roma. Un figlio nasce dall'amore, io personalmente ne ho due, non riesco proprio a pensare che si possa desiderare un figlio solo per perpetuare la genealogia. E anch'io la mia storia familiare, tutti ne abbiamo una, ma non può essere il motore che fa decidere due persone o una persona o chiunque ad avere un figlio. La motivazione principale è l'amore, il desiderio di amore e di libertà verso un'altra persona, di donare amore incondizionato.
3: Io vengo da una famiglia praticamente affettiva, non c'è mai stata, eravamo fratelli e sorelle solo quando stavamo in casa e eravamo piccoli. Poi ho voluto io la mia famiglia, ben tre figli, sono cresciuti a metà percorso, però per una brutta malattia mio marito mi ha lasciato, ho avuto paura per diciamo il futuro dei miei figli. Adesso sono abbastanza grandi, la più piccola che adesso ne ha 20 vuole adottare e io non giudico, perché assolutamente possono fare quello che vogliono della loro vita. L'amore non è famiglia di sangue, l'amore è la famiglia, punto.
0: L'amore è la famiglia, punto, dice la nostra ascoltatrice. Chiudo con un pensiero del filosofo inglese Herbert Spencer, che diceva: l'uomo saggio deve ricordarsi che è un discendente del passato, ma anche un genitore del futuro.

0: Idol, Tina Turner ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione, quella che torna su Subasio, quella delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuela Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore tanta instabilità al centro e al nord, mentre al sud e nelle isole il tempo risulterà più stabile e soleggiato, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del centro e del nord, con improvvise acquazzoni e temporali che bagneranno soprattutto le Venezie, l'Emilia, la Romagna e le zone interne del centro. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in gran parte del centro e del nord, con poche variazioni al sud, quindi caldo anomalo in attenuazione anche nelle regioni settentrionali e centrali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

questa ora insieme la apriamo con un grande classico di Lucio Battisti che fa parte del suo 13° album discografico pubblicato nel 78, Una donna per amico. La canzone è Perché no?

non l'è mai stato un po' esibizionista, magari per un aspetto della propria attività, del proprio saper fare, non lo so, mi viene in mente così, poi magari anche no, è sempre una questione di indole e di carattere. Sono le 12 da 16 minuti in questo istante, Radio Subasio in vostra compagnia, ancora buon primo di giugno e buon ascolto anche con la prossima al mio paese, Brancale, Levante d'Elia.

Amato di più Biagio Antonacci. Ecco, questa che arriva come cosa è una delle cose che amo di più all'interno dei nostri spazi, perché è a voi rivolta, cioè la parentesi dei saluti arretrati. Pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere mentre viaggia, fa cose, come Ludovica che ci ascolta e ci saluta da Rò, Lucia che ci ascolta mentre è sotto i ferri dei suoi dentisti Laura e Paolo in quel di Passo Corese, siamo in provincia di Rieti. Beh, se riusciamo a portare con forte oltre l'eventuale anestesia siamo contenti. E poi Francesca Romana che non ci dice da dove ci ascolta, ma in questo momento ci ascolta mentre dice è tristemente al lavoro. Allora non c'è problema, ci pensiamo noi con le nostre canzoni e le nostre novità, come con Federica Abbate e Superman.

saranno protagonisti lunedì 8 giugno del Radio Suvasio Music Club per raccontarci di questo percorso insieme, LDA e H7. E sarà l'occasione per ascoltare dal vivo anche la loro nuova Santa.

0: forever.
1: Potrei avere questo bacio per sempre, eh? Con Elvis Kiss Forever. E magari, perché in questo caso era una coppiata vincente tra Enrique Iglesias e la grande Whitney Houston. Sono le 12 da 41 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il pozzo fino alle 13 in questo primo giorno del mese di giugno 2026. Tra un po' scopriremo anche di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che apre il nostro pomeriggio. Intanto però arriva anche Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: ogni canzone un'emozione.
1: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
1: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
3: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
1: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in

10 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: colori della mia vita, canta Zucchero. I Won't Let You Down fu all'origine. Bella canzone, eh?
1: Buongiorno. Se la ricorda. Buongiorno, Stefano Pozzovivo, buongiorno a tutti.
0: Bene, come la sta?
1: Bene.
0: Sono contento.
1: Molto bene. Vedi che ho sempre una bottiglia d'acqua accanto.
0: Certo.
1: Indovina perché?
0: Vabbè, ma a lei piace vincere facile.
1: Certo.
0: Sarà mica il Blue Mind.
1: È quello.
0: Ecco, è che quello. Tu vedi l'acqua e ti rilassi.
1: Perché l'acqua non ti disseta e basta.
0: Però vedi,
1: non ti purifica e basta.
0: Non è per tutti così. Per esempio, molti rispetto alle grandi masse d'acqua hanno paura, tipo i laghi.
1: È vero.
0: E quindi
1: vero.
0: Non sempre è così. Però c'è un elemento comune a tutti, che ognuno di noi ha un luogo dove, quando ci si trova,
1: sta bene,
0: sta in pace con se stesso.
1: È
0: tant'è
1: vero.
0: Che quando molti di noi, quando vogliono isolarsi e stare tranquilli, sereni, magari se ne vanno o sul cocuzzolo della montagna,
1: sul
0: oppure
1: cocuzzolo,
0: in quel posto tutto loro in cui ritrovano se stessi.
1: Sì, sai, si crea quella sorta di intimità.
0: Sì,
1: no?
0: Che so, un altopiano, oppure appunto
1: arriva al mare,
0: certo. Arriva al fiume. Guardate che in realtà questo aspetto della nostra vita, della nostra personalità, ha una sua rilevanza, sua importanza.
1: Certo, infatti.
0: E quindi la domanda che vi porrà qui il testo oggi è proprio questo.
1: E qual è il luogo preferito dove sentirvi davvero bene?
0: O quale luogo vi dà più serenità mentale?
1: Ecco.
0: Uno potrebbe dire: mi chiudo in bagno e no, perché al di là delle battute, anche dentro la casa ci sono i luoghi preferiti.
1: Noi che siamo un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sì. No? Stiamo bene quando indossiamo le cuffie.
0: Sì,
1: è vero?
0: Perché ti isoli.
1: Ti isoli, ascolti la musica.
0: Sì.
1: E la fantasia viaggia,
0: niente.
1: È vero.
0: Ma pensa quante persone lo fanno, no? Voglio dire, si isolano, anche quelli che camminano e si isolano con le loro cuffiette, ci sentono in questo momento in cuffia e aumentano il ritmo della loro camminata.
1: Hai grandi poteri della mente, no? In alcuni casi riesci a crearti il tuo luogo ideale.
0: Bene. Tutto questo può esserci reso attraverso quale numero?
1: 348 075 80 60.

0: Car Brave insieme. Arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle 10 nel giorno della festa della Repubblica. Ne ascolterete anche domani delle belle. Intanto arriva Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio, ma prima che tutto ciò accada l'informazione torna con le novità dall'Italia e dal mondo, le ultimissime, ed è l'appuntamento delle 13. L'ultima raccomandazione la conoscete bene: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il blocco navale e l'escalation in Libano sono la prova dell'inadempienza degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un suo prezzo. Così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva nel paese dei cedri. Ordinate nuove azioni su Beirut. È stato estratto vivo intorno alle 5:40 di stamane, dopo 12 ore di lavoro da parte del soccorso alpino e speleologico, il ventenne ligure rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese, coinvolti 42 tecnici. Il giovane speleologo era rimasto incastrato a causa di un masso e ferito a una gamba. Negativo il test per l'Ebola effettuato domenica su un cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Il rischio in Italia resta basso, comunicano dal Ministero della Salute. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, indagati per il decesso della figlia di lei di appena 2 anni a Bordighera. A incastrarli la testimonianza delle sorelline della piccola: piangeva la notte e la picchiavano forte, avrebbero raccontato. Nel suo messaggio ai prefetti alla vigilia del 2 giugno, Mattarella chiama in causa tutti i cittadini: facciano memoria dei momenti fondativi della Repubblica, rinnovando la completa adesione ai suoi ideali. Le parole: domani l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Tennis a Roland Garros, oggi 3 italiani agli ottavi. Cobolli ora in campo contro l'americano Svajda. Il punteggio a fine secondo set è 6-2-6-3 per l'azzurro, che nel terzo ha già un break di vantaggio. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio, ai quarti, il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso il Brennero 4 km di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, verso Milano 2 km di coda per incidente tra Valdarno e Firenze Sud, sulla Statale 11 Padana Superiore corsia chiusa per lavori all'incrocio Cassano D'Adda. Da prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Insieme sino alle 17, anche in questo lunedì 1 giugno 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. E per voi Guns N' Roses.

1992, però ormai lo sapete, no? Questa naturalmente appartiene a Bob Dylan, risale al 73, ma questa versione nasce da una delle tante follie di Axl Rose durante una serata al Cat House, uno dei club più travolgenti di Hollywood, aperto nell'86, quindi mitici anni 80, diventato subito un punto di riferimento per diciamo così la scena rock della città. E Axl Rose fa una rissa con un poliziotto, si sveglia in ospedale e mentre era a letto pieno di cavi e tubi continuava a cantare questa canzone. La propone a Slash, che però non è poi così d'accordo nell'eseguirla, ma il resto è tutta storia. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Di cosa parliamo oggi? Intanto vado subito con la domanda che tra poco argomenterò: qual è il vostro luogo preferito dove sentirvi davvero bene? Quale luogo vi dà più serenità mentale? 348 075 80 60.

0: carne.
1: Malika, siete su Radio Subasio. Allora, il biologo marino Wallace J. Nichols ha dedicato anni e anni e anni a studiare cosa succede al nostro cervello quando siamo vicini all'acqua. Ebbene, il risultato ha un nome: Blue Mind, che è uno stato mentale leggermente meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini a un lago, a un fiume, al mare, anche vicino a una fontana. Qualcuno ha avuto anche la brillante idea di fare un bagnetto anche a Fontana di Trevi scorsa settimana, ma è stato ovviamente fermato e bloccato. In questo stato il cortisolo, l'ormone dello stress, cala. Bene, il battito cardiaco rallenta, benissimo. La dopamina e la serotonina aumentano, altrettanto bene. Il sistema nervoso torna praticamente in equilibrio. Basterebbero appena, pensate, 20 minuti. Non serve fare niente di speciale, basta stare lì, guardare l'acqua, muoversi, sentirne il suono e il cervello fa tutto il resto, perché siamo evolutivamente programmati proprio per sentirci al sicuro vicino all'acqua. La cosa più interessante: funziona anche con l'acqua virtuale. Guardare foto o video dell'oceano attiva gli stessi percorsi neurali dell'acqua reale, ovviamente però andare di persona è molto molto meglio. E allora vi chiedo: qual è il vostro luogo preferito dove sentirvi davvero davvero bene e quale luogo vi dà più serenità mentale? Se volete raccontarmi le vostre esperienze e il vostro benessere, 348 075 80 60, vi chiedo come sempre di specificare il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite.

0: ancora venire il grande Luciano Ligabue, correva l'anno 2011. Oggi si parla del Blue Mind, che è questo stato mentale leggermente meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini a un lago, a un fiume, al mare e anche a una fontana. In pratica l'acqua è benefica al nostro cervello, che insomma si attiva soprattutto quando appunto ci troviamo in determinati luoghi, insomma vicino all'acqua, tanto per dire. Qual è il vostro luogo preferito dove sentirvi davvero bene? Quale luogo vi dà più serenità mentale? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, oggi su base sono Andrea da Pesaro. Il luogo mio preferito quando vado in cima al molo e guardo il mare, e lì ti metti tranquillo, fumo un sigaro e sto anche un'ora, due ore a guardare l'acqua, e dà veramente gusto, è veramente rilassante. Ciao a tutti.

0: Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17. Oggi vi chiedo: qual è il vostro luogo preferito dove sentirvi davvero bene e quale luogo vi dà più serenità mentale? 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Il mio posto del cuore è il bagnasciuga, dove sto fermo a braccia concerte, coi piedi dove batte l'onda. E poi un giorno ragionate ho capito perché. Perché lì si incontrano i quattro elementi: l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Il fuoco è il sole, l'acqua è il mare, la terra è la spiaggia e l'aria è quella brezza che c'è sempre al mare. Meraviglioso. Ciao da Sergio.
2: Ciao Radio Subasio, Omar da Roma. Sembrerà un po' strano, ma a me il luogo che mi dà più pace dei sensi, insomma, così tranquillità, serenità, è quando la mattina metto in moto il trattore, che se muoio il trattore e il Radio Subasio. Sto proprio in grazia di Dio. Sembrerà strano, ma è così. Buona giornata a tutti e buon 2 giugno.

0: La ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio.
1: Ma lasciami andare.
0: Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21. Sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Un'emozione per sempre, un'emozione che dura praticamente tutta la vita. Rossana Mazzotti, grazie per le tante emozioni che ci ha regalato in questi ultimi anni. Qual è il vostro luogo preferito dove sentirvi davvero bene? Quale luogo vi dà più serenità mentale? Questo vi ho chiesto. Intanto devo salutare Angela, napoletana di origine ma da 11 anni vive a Barcellona. Scrive: tra i luoghi che mi regalano più serenità oltre al mare ce n'è uno

0: che porto nel cuore. Sedermi di fronte alla Sagrada Famiglia è grazie, soprattutto di notte quando la città rallenta e sembra quasi trattenere il respiro. Davanti al suo laghetto, tra le luci soffuse e i riflessi sull'acqua, tutto appare sospeso. La sua maestosità, i colori, il silenzio che la circonda riescono ogni volta a mettermi in pace con me stessa. È un momento semplice ma profondamente mio, in cui ritrovo equilibrio e quiete. Angela, che dire, grazie per questa immagine che ci hai regalato. E poi sentiamo questo nostro amico è molto naturale, devo
1: dire. Buongiorno Radio Subasio, il posto che a me dà più tranquillità è il bosco.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Breaking News di TGCom 24, pochi secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Negoziati a rilento tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede che il cessate il fuoco in Libano sia incluso nell'accordo. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel paese dei cedri. Netanyahu ordina attacchi alla periferia sud di Beirut. Nel pomeriggio riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. In Ucraina almeno 3 morti nei raid russi delle ultime 24 ore. Intanto ira del Cremlino dopo il sequestro nell'Atlantico di una petroliera di Mosca da parte della marina francese. Pirateria internazionale, tuona il portavoce Peskov. Macron era soggetta a sanzioni, rispettato il diritto del mare. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Così Mattarella nel suo messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Per l'80° anniversario della Repubblica, il presidente invita le istituzioni a consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La segretaria Dem Schlein propone una patrimoniale europea sui miliardari, poi rilancia, pronta a parlarne con gli alleati a livello nazionale. I 5 Stelle temporeggiano, non è in discussione. Renzi parla di errore strategico. Tajani, noi, a differenza loro, pensiamo a come tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi, secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS. Ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi. Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso il Brennero 4 km di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato, sulla A26 verso Genova Voltri traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Baveno e Carpugnino, c'è un chilometro di coda tra il bivio A26 statale 34 del Lago Maggiore e Carpugnino, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sulla A8 verso Milano 3 km di coda per incidente tra Castellanza e Origgio Ovest, sulla A12 verso Rosignano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico bloccato per incidente all'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Basta poco, infatti, anzi pochissimo direi. Un contatto semplicissimo, un bacio, una scintilla iniziale tra due persone che alla fine può scatenare una reazione a catena incontrollabile, un effetto domino, come descritto appunto da Emma. Siete su Subasio, Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

Beh, il periodo poi è particolarmente propizio. Prima di partire per un lungo viaggio, pianifichi il tutto e soprattutto non dimenticare di scaricare l'app di Radio Subasio. Perché poi, tra le altre cose, ti consente anche di prenotare la canzone che ti ronza in testa, che puoi ascoltare anche oggi tra le 15 e le 16. Compila il form, mi raccomando. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

anche alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, fatelo subito e inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60.

78, la cosa bizzarra è che all'epoca la casa discografica non riteneva i rock set adatti al mercato statunitense, quindi si rifiutò di pubblicare il loro album Look Sharp negli Stati Uniti. E poi insomma la canzone invece è arrivata al primo posto in 25 nazioni, inclusi Stati Uniti e Italia, e trasformò Mary e Per in superstar globali. Mancano pochi minuti alle 15, tra un moto di formazione e poi il vostro jukebox, subito il nuovo di Rama, si chiama Cabana.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: finire.
1: E c'è qualcosa che sta per iniziare invece, il vostro jukebox, se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate il vostro messaggio attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare, oppure messaggio scritto o nota vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Prenotatela subito, specificate il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Dai, prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace. Tregua in Libano sia parte dell'accordo. Non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama allo ordine Israele, stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese, e l'Iran scende in campo pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel cuneese usati i materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Scobolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Errani. Queste le breaking news di TGcom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete nel corso di questo programma e poi c'è anche l'app che vi consente di farlo, dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare.

0: dal mio paese di Serena Brancale, Milva da Cerveteri. Grazie Radio Subasio. Un saluto a Voice tutti Box. Quanti.
1: La tua voce su Radio Subasio. Mi sento una

La Brancale Levante e Delia, siete su Radio Subasio. È iniziato il jukebox da pochi minuti. Questo vuol dire che potete anche adesso inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. O fate come la nostra amica Patrizia, che ci ha raggiunti attraverso l'app di Subasio. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Dice: oggi sono 3 mesi che penso tantissimo alla mia mamma, che continua così. E poi sei la mamma di Liam. Il messaggio è firmato appunto da Patrizia. Diceva lei salutare Claudia e dedicarle la canzone Guerriero di Marco Mengoni.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, Subasio, Subasio, buonissima sera. Io volevo sentire Viva la Vita per dedicarla a tutti noi, perché la vita è splendida. Un bacio a tutti, Marta Almonico.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, siamo in macchina con te. Direzione non te lo possiamo dire perché è una sorpresa, ma siamo con Sandra che oggi compie 22 anni.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Poesia Sal da Vinci ed è l'ultimo per quanto riguarda il nostro Sal che ci ha rappresentato all'Eurovision, si è piazzato quinto posto. Questa è il Jukebox. Dai, allora avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Saluto Flavio che ci segue da Napoli. Ciao Flavio, grazie, buon lavoro. E poi c'è il messaggio di Loredana, dice: salutatemi, io e il mio fidanzato stiamo facendo il ponte, non lungo ma lunghissimo, infatti torneremo prossima settimana, facciamo un bel giretto. E allora buon viaggio, portateci con voi, soprattutto se deciderete poi un giorno di andare magari all'estero, scaricate l'app di Subasio perché vi consente di portarci ovunque. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, ciao Leonardo.
0: Ciao.
1: Mi fai ascoltare The Finish Line di Elton John e Stevie Wonder. Giancarlo dalla provincia di Ancona. Grazie, buon pomeriggio.
2: Voice Box.
3: Voice Box.
2: La tua voce su Radio Subasio.

la vita mette in campo la casualità e fa incontrare due personaggi come Elton John e Stevie Wonder, ecco cosa esce fuori. Un capolavoro, siete su Radio Subasio, questa è Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348 075 80 60. Devo salutare a proposito Giorgia che ci segue da Falconare, poi Elisa e Daniela di Viterbo, vi stiamo ascoltando, brave, continuate a farlo, vorremmo divertirci con voi e tutti gli ascoltatori con una canzone, quella della Bertè, avete presente? Pazza, ma certo, siete su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Quindi a San Marino sta diluviando? Beh, anche da queste parti non scherza, eh. Grazie per questa informazione che ci hai dato, Calamari. E poi devo salutare, a proposito degli amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60, in particolare due, ma se ne firma soltanto una. Siamo due amiche in macchina, abbiamo fatto il nostro primo viaggio, stiamo tornando a casa. Purtroppo, mannaggia, dobbiamo lavorare. Fortunatamente ci siete voi, è firmato da Marina di Roma e hanno richiesto la canzone di Fulminacci, Maledetto Me.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Io sono Carolina da Roma e vorrei ascoltare L'estate addosso di Jovanotti.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di ultimo, siete su Radio Subasio, devo salutare, vediamo Angelo con una canzone, perché è importante, oggi è il suo compleanno e io e i nostri bimbi ti auguriamo tutta la felicità di questo mondo, sei un uomo e un compagno di vita e un papà meraviglioso, grazie di esistere, Francesca, Nicolò e Babi, e tanti tanti auguri naturalmente anche da parte nostra. Saluto anche Danni di Arezzo, vorrei dare un bacio al mio grande amore Pina e dedicarle una canzone del jukebox di oggi, e poi Sabrina mi dicevo qua a Ravenna comunque splende il sole, è fantastico, verremo a prendere una tintarella dalle tue parti visto che invece qua sta piovendo. E poi devo salutare anche Elisa e Marica di Roma, ciao, buon lavoro anche a voi, sono in ufficio e c'è il messaggio legato alla prossima. Chi è?
1: Sono Gianfranco da Civitanova, vorrei ascoltare il brano di Denaro, Catch the Fox.
2: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Cash the Fox Denaro, questo è il bello del jukebox, no? Che andate a ripescare anche dei successi del passato. E allora 348 075 80 60, avete pochi secondi per i saluti dell'ultimo secondo, proprio dell'ultimo nanosecondo, quindi veloci mi raccomando. Devo, a proposito, c'è il messaggio di Romina: Andrea in viaggio da Selva di Cadore direzione Rieti, ora di passaggio nella splendida Umbria, un bacio ai nostri amori Leonardo, Giulia e Otto, il nostro pelosetto, ciao, buon viaggio. E poi devo salutare anche, eccolo qua, il messaggio di Irene: sto tornando al Arcinazzo Romano, se è possibile una canzone anche per me. Poi c'è il messaggio di Ilaria e dice: vorrei salutare Ciccio che oggi all'età di 52 anni farà la sua prima lezione di chitarra, non è mai troppo tardi, non si finisce mai di imparare. E poi Lucia di Sezze: vorrei dedicare una canzone al mio compagno, se è possibile, grazie, Radio Subasio, siete fantastici, anche tu non scherzi. E poi, a proposito di messaggi dell'ultimo secondo, c'è Guido e dice: salutatemi, ci conto, mi raccomando, e fatemi in bocca al lupo per il mio esame. E facci sapere, mi raccomando, e sentiamo chi ha scelto la prossima. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Giulia e Chiara, veniamo da Ravenna e vorremmo ascoltare A me mi piace di Alfa. Ciao Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking News di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese, scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia: aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di preparazione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Ministero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi secondo CNA. Sulle strade, rende noto ANAS, 45 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A32 2 km di coda per traffico intenso tra il bivio per la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del confine con la Francia. Sempre per traffico, incolonnamenti sulla A14 tra Forlì e Imola verso Bologna. Per lavori sulla A7 code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Infine sulla statale 1 via Aurelia, incolonnamenti per un incidente all'incrocio di Follonica Nord viaggiando verso Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 3 minuti, arrivata la Giuliani.
1: Ci sono. Buon pomeriggio, caro Leonardo Fabrizio. Come stai, Fabrizio?
0: Molto bene, dai.
1: Ok, baby. Allora che si fa?
0: Si gioca fra pochissimo.
1: Ok, ma ci facciamo anche un caffettino nel frattempo?
0: Facciamo due passi con Claudio Baglioni, vai.

0: Perché domani abbiamo fatto due passi, effettivamente li abbiamo fatti sotto la pioggia.
1: Sotto l'acqua, esatto.
0: Sotto la pioggia.
1: Il diluvio universale.
0: Vabbè, dai. Diamo anche una rinfrescatina, no, alla,
1: ai pensieri,
0: alla mente, certo. E allora intanto ben trovati, buon pomeriggio, Katia, Leo, Leo e Katia.
1: Esatto.
0: Che facciamo? Giochiamo?
1: Dovremmo giocare. Dai, poi se giochiamo. Vogliamo fare altro, vogliamo improvvisare, facciamo.
0: No, giochiamo.
1: Ok.
0: Luogo misterioso.
1: E che luogo?
0: Bellissimo.
1: Io ci sono stata, ci sei stato?
0: Sì. Tanti anni fa, devo dire.
1: Anch'io, no?
0: Però,
1: tantissimi,
0: insomma.
1: No, però.
0: Beh, tanti, insomma, diversi.
1: Però romantico, dai,
0: romantico.
1: Posto. Se ci vai con una persona conosciuta da poco, no?
0: Sì.
1: Quelle cosine un po' romantiche.
0: Eh sì, se vuoi far breccia sul suo cuore, non puoi non fare una tappa in quel luogo lì. Che è un luogo davvero bello e intanto diciamo che dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è un trionfo di borghi verticali, terrazzamenti coltivati e mare blu, ovviamente.
1: Esatto, c'è un panorama pazzesco anche quando fai tutte quelle curve per arrivarci, no?
0: Sì.
1: Mentre vomiti guardi il mare
0: e
1: che
0: dici ma non finiscono mai queste curve.
1: Però lo fai con piacere perché insomma quando vedi quel panorama lì.
0: Bella però questa immagine che ci hai regalato
1: mentre
0: tu
1: vomito,
0: che sei
1: guardi...
0: macchina, no? Capito? Tipo Route 66 e vomiti in acqua. Arrivi sul terrazzamento e vomiti.
1: È
0: bello.
1: Un'immagine poetica, dai,
0: bello.
1: Che ciao così. Vabbè.
0: E a proposito, le coltivazioni di agrumi e olivi si reggono su ripidi terrazzamenti.
1: Ah, non a proposito di
0: vomiti, a proposito
1: di terrazzamenti, ok.
0: E poi cosa possiamo aggiungere?
1: Beh, che cosa possiamo aggiungere? Che per esempio si mangia, vabbè, non solo lì, ma si mangia una buona pizza, perché ovviamente è la regione che si presta a
0: sì,
1: con tanta
0: certo,
1: pizza
0: certo.
1: buona.
0: Sai che per trasportare i limoni e anche i materiali edili, no, nei punti più inaccessibili, si utilizzano ancora oggi i fedeli asinelli?
1: Ah, che bello.
0: Detto anche o ciucciariello.
1: Ma è ciucciariello.
0: Ciucciariello.
1: Ma perché o limoncello?
0: O limoncello.
1: Allora che te lo dico a fuori.
0: E infatti, allora, quale sarà mai questo luogo misterioso, meraviglioso anche?
1: Dai,
0: quale?
1: 348 075 80 60, fatecelo sapere.

0: A chi?
1: A me.
0: Ok, non avevo afferrato. Allora, il luogo misterioso.
1: Sì, ok, proprio misterioso, ne abbiamo parlato abbondantemente, abbiamo raccontato dei piccoli dettagli, sì, abbiamo parlato di panorami, di curve per arrivarci.
0: Sì, anche, è vero.
1: Abbiamo parlato anche di limoni.
0: Oh, che buoni, mamma. Che sono così, sono così grandi.
1: Insomma,
0: enormi.
1: Forse qualcuno li ha spostati un po', nel senso, oppure ci sono un po' non solo lì. Cioè,
0: no, certo.
1: I limoni ci sono anche, no?
0: Anche?
1: Asso.
0: Ok, allora quale sarà mai il luogo misterioso? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Vai.
2: La indovino con una.
0: Vai.
2: 5 Terre.
0: No.
2: Stefano da Montecopiolo. Ma come?
0: No,
1: perché anche lì ci sono le curve, dici, però non è.
0: Limoni. Terrazzamenti forse.
1: Sai, i limoni sono anche
0: no, no, però sai, Cinque Terre, quindi Liguria, terrazzamenti.
1: Certo.
0: Quando andavamo a Sanremo, ti ricordi? Quando andavamo a Sanremo, vedevamo questi terrazzamenti.
1: Davvero?
0: Bellissimi.
1: Non me lo ricordo.
0: Sì. Bello, allora vai, 348 075 80 60, quale sarà mai?

0: standing ovation for you, cara Katia Giuliani.
1: Caro Leonardo Fabrizi.
0: Vieni con me?
1: Dove andiamo? Alla
0: saliamo
1: costiera?
0: In macchina? No,
1: costiera,
0: andiamo con la nostra amica Chiara. Lei è di Genzalo, ma è in macchina in questo momento, quindi saliamo a bordo.
1: Ah,
0: pronto?
1: Saliamo a bordo. Dai, Chiara, vai piano, Chiara, eh? Non cominciare a correre, Chiara, eh? Vai piano, che sennò
2: no,
1: poi.
2: Assolutamente.
1: Ok.
0: Anche perché devi sapere, cara Chiara, che Katia Giuliani è il classico passeggero che frena con frena contemporaneamente al guidatore, capito? Anzi, lo anticipa. Lo anticipa. Quando,
1: così,
0: quando avverte il pericolo, si irrigidisce e frena.
1: È vero, è vero.
0: Non rendendosi conto che è il passeggero. Certo.
1: È vero.
0: Allora, Chiara, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita?
2: Allora, lavoro a Roma in una istituzione pubblica.
0: Ok.
2: Diciamo così.
0: Sì.
2: E nulla. Questo, fondamentalmente.
0: Però sei felice?
1: E ora dice Chiara felice, un parolone, insomma.
0: No, vabbè,
1: si fa
0: dai.
1: Quel che si può.
0: Vabbè,
1: no.
0: Dai, per io.
2: Si fa quel che si può, giusto?
0: Si fa quel che si può. Ok, ok, ok. In questo momento stai tornando a casa, quindi mi sembra aver capito che sei pendolare.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, benvenuta nel club, che meraviglia.
1: Ecco, quindi alla domanda.
2: Delicioso.
1: Alla domanda sei felice in vista di questa cosa, tu rispondi?
2: Prossima domanda.
0: Prossima esatto. Domanda, ok, ok.
1: Allora, la prossima domanda te la faccio io.
0: Vai.
1: Vacanze?
2: Vai. Cosa?
1: Vacanze?
2: Vacanze, ancora un bel punto interrogativo, sicuramente novembre.
0: Novembre?
2: Quindi partire quando qui è freddo.
1: Quindi...
0: Quando tutti sono tornati... E invece Chiara cosa fa? Fa
1: parte,
0: le valigie e dice ciao a tutti.
1: Insomma, le vacanze, le cosiddette vacanze intelligenti, no?
0: Ma no, le vacanze, bravo, diciamo, bravo. Diciamo che le vacanze
1: sono sempre intelligenti,
0: sono sinonimo di intelligenza. Quando decidi di staccare la spina, dici: oh.
1: Se parti a Ferragosto, diciamo che forse proprio intelligenti, non lo so. Però sì, dai, va bene sempre.
0: Vabbè, dai. E allora potrebbe essere potrebbe essere per te un luogo di vacanza ideale, quello di
1: che
0: oggi?
1: Abbiamo,
2: Sì, assolutamente sì, è un mio sogno.
0: È un tuo sogno?
1: Non ci sei mai stata?
2: No,
0: allora devi.
2: Devi, merita,
0: devi, devi, è un obbligo.
1: Devi anche perché, scusa, la distanza Roma... Roma.
0: A me ormai si può dire, qual è il luogo misterioso?
2: Vado?
0: Vai.
1: Vai.
2: È la costiera amalfitana.
0: Certo, fa parte dei 10 obblighi della vita. Sei obbligata a visitare determinati luoghi, tra cui la costiera amalfitana.
2: No, è una promessa.
1: Quanto dista Roma, costiera amalfitana,
2: sì.
1: Chiara? Quanto dista?
2: Allora, si raggiunge col traghetto, quindi credo 4 ore.
1: No, la costiera amalfitana no.
0: La costiera amalfitana puoi fare anche tutta la costa.
1: Puoi fare la costa senza
0: raggiungere. Che è molto suggestiva, devo dire panoramica, e quindi vale la pena anche
1: la
0: in
1: pena,
0: macchina.
1: Sì,
0: certo.
2: Assolutamente.
0: E allora, cara Chiara, vai, intanto portaci, quando a novembre andrai in vacanza, portaci con te, scarica l'app di Radio Subasio. Detto questo, ti abbracciamo
1: direi,
0: forte.
1: Io direi, Chiara, portaci proprio con te. Cioè, scarica l'app, ma ci porti proprio fisicamente con te.
2: Esatto,
1: esatto.
0: Ma sì, che ci facciamo piccoli, va tranquilla.
1: Ciao Chiara, un abbraccio, grazie per aver giocato con noi.
0: Ciao Chiara, ciao. E allora si gioca anche domani a partire dalle 16 per voi, Amor Achille Lauro. Stanotte per te.

0: 666. Quanto fa?
1: Ma 6+6+6 dici? 6 per 3 quanto fa?
0: Quanto fa?
1: Mamma mia, ma davvero?
0: Ma quanto fa?
1: Ma davvero?
0: Non ci credo.
1: No, non ci credo io che fai questa domanda. Spero che tu stia scherzando, è vero?
0: Va bene, caro Leo.
1: Dimmi.
0: Non tutte le storie d'amore arrivano al sì. Cioè, alcune si fermano un po' prima.
1: Mm-hmm.
0: Tipo 24 ore prima del matrimonio.
1: Che già lì non è un ripensamento. Una manovra di emergenza.
0: Sì, può essere, può essere. Allora, siamo a Palermo.
1: A Palermo, Palermo siamo.
0: Palermo. Una coppia doveva sposarsi. Lei, psichiatra. Lui, ceramista.
1: Sì.
0: E anche ex paziente della psichiatra. Già qui uno potrebbe dire: partiamo con un intreccio interessante.
1: È interessante, picciotta. È una parola prudente.
0: Esatto, esatto. Due giorni prima delle nozze iniziano le discussioni sulla lista degli invitati. Poi lui esce di casa dicendo che va a cena dalla madre e non torna più.
1: Vabbè, una volta si diceva vado a comprare le sigarette, classico, vado da mamma e sparisce il matrimonio.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Il giorno dopo viene ritrovato a balestrate in auto sotto ansiolitici.
1: Stava parlando con se stesso?
0: Più o meno, ma non è finita. Con sé avrebbe avuto anche regali e buste piene di soldi ricevute per le nozze.
1: Eccala.
0: Hai capito?
1: Si è portato via il malloppo praticamente. Quindi non solo fuga d'amore, fuga con fondo cassa.
0: Bravissimo. Risultato: matrimonio annullato, ovviamente, invitati spiazzati e una storia che sembra scritta da uno sceneggiatore con poca fiducia nel lieto fine.
1: Ecco, è certo che litigare sulla lista invitati è normale, perché si fa sempre, o almeno quasi. Sparire con le buste, un po' meno, fatemelo dire.
0: E forse la morale è questa. Se 24 ore prima delle nozze qualcuno dice vado un attimo da mia madre, controllate almeno che non abbia in mano tutte le buste.
1: Voglio la busta, voglio la busta, voglio la busta, la busta 1, la 2, la 3, le voglio tutte io, tutte io, tutte io, le voglio tutte io.
0: Se ne va lui, cioè, scappa via e ciao, ti saluto.
1: L'uomo di Raff.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in

12 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 883, una canzone d'amore 1995 su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di matrimoni sfortunati. Sì, perché uno organizza quello che dovrebbe essere in teoria il giorno più bello della vita con
0: tutto. E uno dei due scappa con le buste.
1: No, quello è quello di prima. Niente, sai, tutti i dettagli precisi organizzati, certo. Ma poi la sfiga a volte. La cosiddetta
0: ci
1: sfiga.
0: Mette lo zampino.
1: Beh, sì, insomma, no, succedono cose per cui il matrimonio non è proprio quello che
0: uno... E ti saltano tutti i piani.
1: Ti saltano tutti i piani e
0: si vanificano tutti gli sforzi.
1: Esatto, okay. Succedono cose strane, impreviste, roba da, no? E quindi vogliamo capire intanto se è successo anche a voi. Ecco. Matrimoni tutti perfetti, tutti è andato perfetti. Tutto come doveva andare o avete avuto qualche imprevistello?
0: Comunque, sì. Il matrimonio perfetto, sai qual è, vero?
1: Qual è?
0: Sì, quello
1: qual
0: di
1: è?
0: Jessica Ivano, dai.
1: Ah, Jessica.
0: Quello è perfetto.
1: Ah, certo, famo strano. Allora.
0: Moccarza.

0: Love Again di Dua Lipa è l'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E noi ci sentiamo tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 20 secondi alle 17.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione domani raggiungerà l'Italia e porterà maltempo su molte regioni. Sarà quindi una giornata, quella di domani, con prevalenza di tempo soleggiato al sud, nuvole altrove con piogge diffuse a tratti anche di forte intensità praticamente su tutto il nord, qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in ulteriore calo al nord-ovest e in diverse zone del centro, in leggero rialzo invece al nord-est. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 17:05 minuti, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani, buon lunedì. Ripartiamo con una gran bella collection, una gran bella voce, quella di Aretha Franklin. Respect.

partenza eccezionale. Rita Franklin, La Collection su Radio Subasio. Buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Una coppia australiana aveva organizzato un matrimonio da sogno in Toscana, curato nei minimi dettagli e dal valore di circa 25.000 euro. Peccato che la giornata sia andata storta, con una serie di imprevisti inanellati uno dopo l'altro, imprevisti che insomma hanno rovinato la giornata perfetta, in teoria quella che dovrebbe essere una giornata perfetta, la giornata più bella della vita. E noi di imprevisti oggi parleremo. Vi è mai successo qualcosa del genere? Per esempio, il vostro matrimonio è stato perfetto o ci sono state piccole sfortune, errori, ritardi, incidenti di percorso? 348 075 80 60 su Radio Subasio c'è anche il nuovo J.I.

Non mi ami, Giorgia, su Radio Subasio, questa coppia australiana a cui accennavamo prima, che ha avuto un matrimonio un po' sfortunato, se poi leggi l'articolo nel dettaglio, insomma, è proprio una sfortuna pesante. Allora, la coppia in questione aveva scelto la Toscana per un matrimonio da sogno. Pienza, le campagne senesi, l'atmosfera romantica, tutto organizzato nei dettagli e un evento da circa 25.000 euro. Doveva essere una giornata perfetta, invece a quanto pare è diventata una sequenza di imprevisti una dietro l'altro. Nel libretto della cerimonia sarebbero comparsi nomi sbagliati. L'auto noleggiata non partiva e sarebbe stata messa in moto a spinta. Durante l'aperitivo non si sarebbe visto nessuno del catering, spariti tutti, mancavano perfino i bicchieri e lo sposo avrebbe dovuto bere direttamente dalla bottiglia. Poi la torta, pare, era troppo piccola per tutti gli invitati. Alcuni biscotti portati dagli sposi non sarebbero mai stati serviti e perfino il momento dei balli non sarebbe stato ripreso.

lì con abito elegante, non è mica carino quando succede. E quindi vogliamo sapere da voi, spero non vi siano capitate tutte queste sfighe messe insieme, però succede spesso che il matrimonio, che poi è proprio l'aspettativa, secondo me, no? Che fa sì che poi si verifichi l'imprevisto, perché tu te lo organizzi nei minimi dettagli, con tutti i particolari, anche mesi e mesi prima, vorresti che fosse davvero un giorno perfetto e poi magari succede l'inconveniente, no? Ma anche semplicemente, ecco, la macchina che non parte per la sposa che deve andare in chiesa, per esempio, non è proprio una bella cosa. Il vostro matrimonio è stato perfetto? Imprevisti ne abbiamo avuti? Come li avete superati? Poi com'è andata? Spero che sia stato meglio, ecco, di questa storia, di questa coppia.

0: Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Subasio. Si parla di imprevisti e noi siamo partiti dal matrimonio, che è un po', se vogliamo, l'emblema, no? Del giorno perfetto. Per cui gli imprevisti lì veramente li tolleri male, no? In quel giorno. Però gli imprevisti si verificano spesso anche in altre circostanze nella vita.
1: Ciao ragazzi, buonasera, sono Attilio e telefono dalla provincia di Roma, da Venezia. Imprevisti,
0: sì.
1: Quello che non dimenticherò mai per tutta la vita è quando a 17 anni andammo in gita con la scuola, andammo a Parigi, viaggiamo tutta la notte con il treno, ci venne a prendere un pullman e ci portò in albergo e l'albergo non era stato prenotato, quindi immaginate 29 ragazzi, 17enni, in giro per Parigi senza albergo prenotato, e siamo andati in un albergo in costruzione di un amico dell'autista del pullman. Io ho 60 anni, ti parlo di circa 40 anni fa,
0: okay.
1: Quindi non c'erano i social, non c'era nulla di tutto ciò, non c'era Google. Questa persona ci portò in un albergo in costruzione dove praticamente abbiamo dormito tra i mattoni, gli impasti di calce, i muratori che lavoravano. Ci si potrebbe scrivere un libro su quei 6 giorni, però bellissimo.
0: Ecco, l'importante è che il racconto finisca con bellissimo, perché vuol dire che quell'imprevisto lì, sì, insomma, lì per lì forse non è stato gradito, ma poi lo si ricorda e lo si racconta con il sorriso, cioè diventa un bel ricordo, no? Fondamentalmente. Voi, imprevisti che vi sono rimasti impressi, ne avete? 348 07 580 60, se vi va ce li raccontate su Radio Subasio. Subito Noemi, il singolo nuovo si chiama Tu cosa fai questa sera. Stare con

Bradley Deeply, Savage Garden su Radio Subasio. Imprevisti matrimoniali e non solo, cioè il matrimonio, il giorno che dovrebbe essere perfetto, a volte non riesce proprio così come uno se lo aspettava o come avrebbe voluto. Francesco di Frosinone, per esempio, al 348-075-8060 ci dice: il mio matrimonio è stato uno spettacolo fino al trenino, dove crack, i pantaloni si sono fatti a metà e sono rimasto in mutande. Siccome sono prevenuto,

su una serie di piccoli disastri che oggi fanno ridere, ma quel giorno volevo piangere. La parrucchiera è arrivata in ritardo, quindi sono uscita di casa già agitata. Poi in chiesa il prete ha sbagliato nome a mio marito chiamandolo come il testimone, e al ristorante si sono dimenticati il tavolo dei bambini. Ciliegina sulla torta, quando è arrivato il momento del dolce la torta era leggermente inclinata e sembrava sul punto di crollare. Non è crollata, dice, per fortuna, però io per tutta la giornata sono stata in ansia e ho pensato, se questo è l'inizio siamo messi bene. Poi siamo ancora sposati, quindi forse portava bene la sfiga. Ecco perché si dice, no? Matrimonio sfigato, vita fortunata. No, non è vero, non si dice, però lo diciamo noi. Imprevisti ne avete mai avuti? Di quelli che rovinano un giorno che dovrebbe essere perfetto, come può essere il matrimonio o anche altre ed eventuali, se volete. 348 07 580 60, vi leggo e vi ascolto.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Tra te e il mare, Laura Pausini su Radio Subasio, imprevisti che rovinano la giornata. E se la giornata è quella del matrimonio, non la mandi giù, eh.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elisa da Mazzano Romano.
0: Ciao.
1: E tra poco festeggerò i miei 5 anni di matrimonio, dove ricordo perfettamente che mi sono entrate le pecore nel cortile, quindi tutti gli invitati stavano rincorrendo le pecore, tutti vestiti molto belli. E poi c'è stato un incidente purtroppo molto brutto, e quindi con le macchine siamo dovuti passare per le strade sterrate del paese per arrivare alla chiesa, e il pasticcere si è sbagliato la torta e me l'ha fatta con le fragole quando gli ho detto che metà degli invitati erano allergici, ma a quanto pare era destino che non se la dovevano mangiare.
0: Beh, fortuna che ve ne siete accorti, voglio dire, peggio era se la mangiavano quella torta, e lì sarebbe stato brutto.
2: Buonasera RTL, sono Davide. Credo di averle passate tutte. Allora, io sono fiorista, devo fare un addobbo. Allora, premetto che sono di Frosinone. Devo fare un addobbo a una chiesa vicino Frosinone che si chiama Il Laguccio. Venne questa ragazza insieme con i suoi genitori e parenti e quant'altro, e mi dissero che dovevano fare un addobbo al laghetto. Laguccio, laghetto, dialetto, Laguccio, laghetto. Invece era una chiesa nuova che si chiama Il Laghetto, che sta vicino Tecchiena, sempre un comune vicino Frosinone.
0: Sì.
2: Quindi io preparo i fiori, tutto, facciamo, anzi premetto, vado a guardare la chiesa, faccio un preventivo, siccome la ragazza lavorava non poteva venire con me, e quindi io ho detto quello che serviva per poter fare l'addobbo. Quindi
0: certo.
2: Io e il mio ragazzo siamo andati a fare l'addobbo quel giorno. Smontiamo tutto e arriva un signore che lavorava lì in chiesa e mi ha detto: guarda che qui tra poco c'è un funerale. E ho detto: non c'è un funerale. E insomma,
0: no.
2: Alla fine ho chiamato mia moglie, che ha chiamato la sposa. In pratica il laghetto era un'altra chiesa nuova che io non conoscevo, quindi io pensavo che la signora, la ragazza, dicendo laghetto in italiano, era Laguccio.
0: Vabbè, dai, sono cose che succedono, può succedere, cioè, no? Siamo umani, è ovvio, poi quando succede il giorno del matrimonio è una roba simile, ma soprattutto per chi si sposa, credo sia un po' fastidioso, no? Se magari, non lo so, chi doveva sposarsi quel giorno non si è visto arrivare i fiori che aveva ordinato. Succede, però, come ribadisco il concetto, matrimonio sfigato, fortunato. Every time

0: Bruno Di Sas, l'albero delle noci, su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCom 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria lungo la A10, code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo Ligure. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa. Veicoli scortati per il maltempo sulla 1 in Emilia tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. C'è un veicolo fermo sul tratto toscano della 1 alla Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo per chi è diretto verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 75, la centrale umbra, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio passaggio da Sisi statale 147 verso l'incrocio Colle Strada, strada di grande comunicazione Orte Ravenna. ANAS ricorda l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Yeah, right.

Traffico, Fedez e Francesca Michelin su Radio Subasio. Tempo di vacanze, tempo di organizzazione di viaggi, magari state programmando e state anche prenotando voli. Io non lo so voi come siete messi in fatto di volare, ansie da volo, però insomma c'è chi si limita a fare voli con una durata umana, diciamo, e chi invece cerca appositamente voli lunghi pur di volare tanto, cioè allunga la tratta. Cioè, se per arrivare a New York ci vogliono quante? 8 ore, 9 ore, adesso non ricordo con esattezza, c'è chi preferisce farne 30. Tra poco vi spiego chi è questo folle, perché secondo me è veramente follia pura, però ne parliamo tra poco su Radio Subasio, mentre voi magari mentalmente siete già sull'aereo o magari lo dovete prendere a breve. Allora buone vacanze, ve lo dico da ora, Samurai J.

insomma, c'è chi per andare negli Stati Uniti cerca il volo più comodo, chi quello più economico e chi quello con meno scali, e poi c'è una persona che nel giugno del 2025 avrebbe scelto una combinazione decisamente più fantasiosa, ovvero partire da Cagliari e arrivare nello stato di Washington dopo circa 30 ore di viaggio, passando per Roma, Parigi e Seattle, un itinerario lunghissimo con più voli, più aeroporti e un costo di oltre $1,400, tasse escluse, tutto in classe economy, quindi senza neanche il conforto psicologico di stendersi e dire oh vabbè, ma almeno viaggio comodo. Non si sa chi fosse il passeggero né perché dovesse fare proprio quel tragitto. L'unica certezza è che secondo i dati riportati sarebbe stata l'unica persona in quel mese ad aver prenotato quella combinazione, una specie di caccia al tesoro aeroportuale, solo che al posto del premio finale c'è il jet lag e io che mi faccio prendere dall'ansia anche se devo fare solo 2 ore di volo. Hai capito questo signore qui?

mentre c'è chi si organizza le vacanze, c'è chi si organizza la vecchiaia. E anche a quello bisogna pensare. Tra poco vi racconto un'organizzazione molto originale. C'è signorina Angie.

su Radio Subasio. Sette amiche hanno deciso di immaginare la vecchiaia in modo diverso. Invece di pensare alla pensione da sole o magari a strutture separate, hanno unito le risorse e comprato una grande casa di campagna vicino a Guangzhou in Cina per vivere insieme quando saranno più avanti con gli anni. La villa, leggevo, è stata ristrutturata proprio per questo progetto, quindi spazi comuni grandi, una cucina conviviale, un soggiorno per stare insieme, aree esterne per giardino e relax, ma anche stanze private o piccoli appartamenti indipendenti, perché sì, l'amicizia è bellissima, ma anche chiudere una porta ogni tanto resta un diritto umano fondamentale. L'idea nasce proprio da un bisogno concreto: evitare l'isolamento che spesso accompagna la vecchiaia e costruire una rete quotidiana fatta di presenza, aiuto e compagnia. E non è solo restiamo amiche per sempre, ma è proprio organizziamoci per non finire sole, ognuna nel proprio silenzio. E trovo sia fantastica questa cosa, dovremmo farlo tutti.

La ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

fra te, Eros Ramazzotti su Radio Subasio in questo lunedì 1° giugno, un lunedì che molti di voi hanno utilizzato per fare il ponticello. Dite la verità, dove siete? Magari siete in qualche bel posto e vi state facendo una mini vacanzina, se vi va potete anche raccontarci le meraviglie che state vedendo e facendo al 348 075 8060. La faccia mia mi verrebbe da dire. E vabbè,

0: L'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione domani raggiungerà l'Italia e porterà maltempo su molte regioni. Sarà quindi una giornata, quella di domani, con prevalenza di tempo soleggiato al sud, nuvole altrove con piogge diffuse a tratti anche di forte intensità praticamente su tutto il nord, qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in ulteriore calo al nord-ovest e in diverse zone del centro, in leggero rialzo invece al nord-est. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 19 e 2 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, pronti a stare insieme anche nel corso di questa nuova ora e pronti a regalarvi una gran bella collection, perché c'è il boss, Bruce Springsteen, I'm on

Vi porto a Bari, vi porto alla spiaggia di pane e pomodoro, dove arriva un'idea molto semplice e anche molto barese nel senso buono. Se c'è il mare, se c'è il sole, se c'è la gente in costume con la salsedine addosso, prima o poi qualcuno avrà fame. Ed ecco il food truck direttamente vicino alla spiaggia. Ora, non è che prima in spiaggia non si potesse mangiare, tra bar, chioschetti e stabilimenti, il rito dello spuntino in costume esiste da sempre. Qui però si vuole portare un'idea più, come dire, più urbana, no? Più veloce, da street food dentro una spiaggia cittadina che si trova a pochi passi dal centro. Pane e pomodoro è uno di quei posti dove il mare non è separato dalla città, cioè ci vai proprio per respirare, prendere il sole, farti un bagnetto, magari anche solo in pausa o a fine giornata. E l'arrivo di un food truck racconta proprio questo: la spiaggia non solo come luogo da vacanza, ma come spazio quotidiano vissuto e un po' attraversato così, no? Nella giornata. Ti fermi, ordini qualcosa, una cosa pratica, cittadina, immediata, che ci piace. Poi a Bari, insomma, il cibo da passeggio è già cultura, non una moda importata. Il food truck non inventa il mangiare al mare, però aggiunge un pezzo di città alla spiaggia. E a Bari, quando metti insieme mare, fame e qualcosa da mangiare al volo, difficilmente sbagli. E quindi, se vi trovate da quelle parti, io una cappatina ce la farei lì e magari mangerei anche un boccone al volo. Buone vacanze a tutti voi, se adesso state approfittando del ponte su Subasio LDA H7.

I love you Cesare Cremonini su Radio Subasio quando sono le 19:20, mentre vi accompagniamo in questa serata che, ripeto, molti hanno organizzato perché hanno preso il lunedì e lo hanno messo in mezzo ad un bel ponticello. Quindi saluto per esempio Claudio, anche Marta di Firenze che si sta godendo questo weekend un po' più lungo fiorentino con il suo amore, con la sua dolce metà. Insomma, grazie a tutti voi perché avete scelto anche in questa serata, anche nei vostri momenti più belli, la musica di Radio Subasio. Felici di questo, subito c'è Paola Iezzi.

La corsetta torso nudo d'estate, dite la verità, il suo perché, però occhio perché in determinate località non si può fare. Tra poco ne parliamo meglio, su Radio Subasio c'è Elettra.

trasmessi su Radio Subasio in diversi comuni italiani, soprattutto nelle località balneari. Correre a torso nudo può essere vietato dalle ordinanze locali. Dalla Liguria alla Puglia, chi va in vacanza e pensa di farsi una corsetta sul lungomare senza maglietta farebbe bene a informarsi prima, perché tra mi alleno libero, io ho preso una multa in pantaloncini, il passo può essere veramente molto breve. E il tema divide anche molto, perché da una parte c'è chi dice: beh, siamo al mare, fa caldo, cioè se uno corre a torso nudo non sta facendo niente di male. Dall'altra c'è chi considera certi comportamenti poco decorosi, soprattutto nei centri abitati, nei lungomare affollati, tra famiglie, negozi e ristoranti. Insomma, prima di partire per la corsa motivazionale all'alba, meglio controllare le regole locali. Quando siete in vacanza, ovviamente siete anche in un posto che conoscete poco, è meglio informarsi, oppure risolvere tutto con una maglietta, no? Che sarà meno epica, ma almeno non arriva con il verbale. Questa, secondo me, è la soluzione migliore.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

A sognare Negrita nella serata di Radio Subasio, quando ci avviciniamo anche al 3 per te, ve lo ricordo, perché anche stasera ritorna l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Avremo uno di voi o una di voi e la possibilità di ascoltare tre canzoni, le più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: Iris su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TG Com 24, pochi secondi alle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano e minaccia il blocco dello stretto di Hormuz. 6 morti nel raid di Tel Aviv nell'area dell'ospedale di Tiro. Trump telefona a Netanyahu e ferma l'invio di truppe dello Stato ebraico a Beirut. Alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia, ribadendo il no alla prepotenza delle armi. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge, il monito del capo dello Stato. 21enne fermato per terrorismo a Milano, Zakaria Ben Haddi, italiano con genitori marocchini, residente in Brianza, sui social esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Per lui erano solo post divulgativi, ma secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 braccianti pakistani sono stati trovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Per gli investigatori sono stati uccisi. Tra le ipotesi, un regolamento di conti. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia a Val Brembo, in provincia di Bergamo, dove un aereo ultraleggero si è schiantato a terra, probabilmente mentre stava tentando un atterraggio durante una lezione di volo. Morto l'istruttore di 26 anni, grave l'allievo di 19, ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Tennis, dopo Cobolli anche Berrettini c'entra i quarti del Roland Garros, battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. Ora in campo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Calcio in lutto per Oikonomu, 33enne ex Bologna, morto per le conseguenze di un incidente stradale. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 10 Genova Ventimiglia. Troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Orcofeglino e Allaccio, a 10 a 6 al chilometro 45 verso Genova. Sulla A12 veicoli scortati tra Genova Nervi e Allaccio a 7 in direzione Genova. Sulla A13 code causate dal traffico intenso allo svincolo di Monselice per chi proviene da Padova. C'è un veicolo in avaria sul raccordo Sicignano Potenza allo svincolo di Tito Scalo verso Potenza. Vento forte sulla A25 la Torino Pescara tra Sulmona, Prato La Peligna e Casauria Torre dei Passeri. Ultima notizia che giunge dalla statale 16 Adriatica, con un incidente all'altezza dell'incrocio Pinarella statale 71 bis Umbro Casentinese Romagnola. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo prontissimi per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Pino Daniele e Irene Grandi.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Pronti per il tre per te? Ritorna l'appuntamento in cui vi diamo la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita. Potete richiederle anche adesso se volete essere i prossimi protagonisti. Basta chiamare lo 075 80 60 oppure vi connettete direttamente sull'app di Radio Subasio e attraverso la sezione dedicata al tre per te vi prenotate oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram a 348 075 80 60 indicando sempre e comunque le tre canzoni che volete ascoltare, e saranno quelle le tre canzoni che noi vi suoneremo una dietro l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome:
2: Romina.
0: Città:
2: Iesi, provincia d'Ancona.
3: Iesi, antiche leggende la vogliono fondata dal re Esio, sovrano dei Pelasgi. L'ipotesi più verosimile ne attribuisce la nascita agli Umbri, antico popolo italico.
0: Età:
2: 44.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una poetessa.
4: Come può una poesia accendere la vita?
2: Spegni il rumore della mente ed abbandonati alla voce del tuo cuore.
5: Grazie davvero di essere venuta a trovarci. Subito con la poesia.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: I will always love you di Whitney Houston.
6: Mi dica un po' come la fa lei? La dica a noi per spettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
2: No, meglio di no. No, c'è il sole.
7: Che la canzone una cantata sotto la doccia, yeah. Una o due strofette, siamo belle, yeah.
2: Dai sarebbe.
7: Forza!
2: I will love you. Ma perché dobbiamo far piovere?
8: Per quello che riguarda le temperature, massime sempre ben al di sopra delle medie stagionali, tipiche di piena estate, picchi addirittura fino a 35-36 gradi.
2: Cielo arrabbiato, minaccia pioggia, ma non pioverà, perché il sole splende sempre.
0: La tua ricetta per essere felice:
2: l'amore.
0: Il tuo fiore preferito:
2: il mio fiore preferito, il girasole.
9: Portami il girasole. Io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino.
0: Gonna o pantaloni?
2: Gonna.
10: Con quella gonna corta mi fai girare la testa.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: 1,50 euro.
0: Spumante dolce o secco?
2: Secco. Brut.
11: Buono sto spumantino, Gino. Che marca è?
12: Chiappetti Brut.
11: Chiappetti?
12: Brut.
11: Lo conosco, ma è buono.
12: Se non era buono, lo pigliato.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio marito Christian, le mie figlie Giovanna e Rachel.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Alessandra Moroso, Difendimi per sempre, Luca Carboni, Mi ami davvero, Zucchero, Occhi.
0: Radio Subasio, tre per te.

Mi ami davvero su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Romina di Iesi, provincia di Ancona. Romina ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Alessandra Moroso, Difendimi per sempre, prima ancora Zucchero, Occhi. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi prenotatevi, continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 il numero da chiamare, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, oppure potete tranquillamente accedere alla nostra app e lì trovate una sezione dedicata al 3 per te dove potete tranquillamente prenotarvi, e domani sera magari toccherà proprio a qualcuno di voi il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita una dietro l'altra senza alcuna interruzione.

Dormire bene è la cosa più importante nella vita per la salute di una persona, o almeno una delle cose più importanti. Ma i sogni come li mettiamo? Cioè, chi sogna dorme meglio, dorme peggio? Beh, dipende dai sogni. Ne parliamo tra poco su Radio Sobasio. Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Duran su Radio Subasio. Dormire non serve solo a spegnere la sveglia con rabbia e promettere a noi stessi ancora 5 minuti, dai, ancora 5 minuti. A quanto pare durante il sonno il cervello può anche diventare più creativo. Uno, lo dite a me, uno studio sui sogni lucidi, quelli in cui ci rendiamo conto di stare sognando, ha chiesto ai partecipanti di scrivere poesie brevissime in cui ogni parola conta. Il risultato è curioso: durante il sogno i testi prodotti sono risultati più originali rispetto a quelli scritti da svegli, probabilmente perché quando dormiamo il cervello rimescola un po' tutto, no? Immagini, ricordi e anche sensazioni, con meno controllo, con meno censura, quindi meno ansia da prestazione, più libertà, e vengono fuori cose meravigliose. Certo, non basta addormentarsi per svegliarsi Nobel per la letteratura, ve lo dico, ogni tanto la mente lavora meglio quando smettiamo di forzarla.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.

fino alle 21. Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Malika Ayan, tre cose su Radio Subasio, mentre nel corso di questa serata vi stiamo accompagnando come sempre con la musica migliore, e il grazie va a tutti voi che ci avete scelto, che avete scelto la nostra compagnia ovunque voi siate. Subito anche Olivia Dean.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Telefonata tra Trump e Netanyahu sulla situazione in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito molto produttivo il colloquio e ha ricevuto dal premier israeliano assicurazioni che non ci saranno truppe dell'IDF dirette a Beirut. Trump ha chiamato anche Hezbollah, ricevendo dal movimento filo iraniano assicurazioni che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump aggiunge anche che i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. In precedenza Teheran aveva interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano. Civili in fuga da Beirut. In queste ore volano petrolio e gas con le nuove tensioni e le borse in rosso. A Milano FTSE MIB e lo share perdono entrambi lo 0,52%. E in una conversazione telefonica il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha chiesto al suo omologo pakistano Dar di facilitare la de-escalation tra Washington e Teheran. Araghchi ha invitato Dar a sostenere gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, lo ha detto oggi il presidente Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno festa della Repubblica davanti al corpo diplomatico accreditato nel paese. Cronaca dalla Calabria, i cadaveri carbonizzati di 4 persone trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia. Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros dopo le vittorie su Zvaida e Cerundolo. In campo in questi minuti Tiafoe e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.

1.04 ed eccomi qua, sorpresa, ci sono io Francesca Quaglietti per tutta la settimana con voi fino a mezzanotte. Andiamo subito al 1991 e Queen con The Show Must Go On.

super classico di Queen con cui iniziare le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon lunedì sera, amici, ci sono io per tutta la settimana dalle 21 fino alle 24 e anche stasera siete chiamati come sempre a far sentire la vostra opinione. Come sempre durante la settimana si parla di sentimenti, di rapporti di coppia e stasera parliamo nello specifico di seconde nozze. Quindi vi chiedo subito a bruciapelo: seconde nozze sì, seconde nozze no? Dopo un divorzio, cosa ne pensate? 348 075 80 60. Ho preso spunto da una recente intervista di Brad Pitt, che ha parlato della sua separazione da Angelina Jolie. A distanza di 10 anni, la star di Hollywood non crede più nel matrimonio, nonostante abbia una relazione stabile dal 2022. Non tutti la pensano come lui, invece per alcuni risposarsi significa concedersi una nuova possibilità dopo la fine di un matrimonio che porta con sé delusioni, sofferenze, e c'è chi trova il coraggio di ricominciare e di costruire quindi una nuova famiglia. Altri invece non hanno nessuna voglia di rientrare in un matrimonio e anche con una relazione stabile e felice decidono appunto di non ufficializzare in nessun modo la cosa e di viverla in modo un po' più libero. Alcuni poi si interrogano anche, perché c'è anche questo aspetto naturalmente, sull'impatto che un nuovo matrimonio potrebbe avere sui figli oppure sugli equilibri familiari già esistenti. E allora cosa ne pensate? Qual è stata anche la vostra esperienza, se ne avete? Seconde nozze sì o no? E perché? E come gestite l'eventuale situazione familiare con i figli? Ditecelo al 348 075 80 60, ditelo anche con un bel messaggio vocale. Tra pochissimo inizierò a salutarvi. Ma intanto si continua su Radio Subasio con Serena Brancale, qui con me.

0: Sì, Enrico Niggiatti e Gianna Nannini alle 21 passate da 16 minuti. Buona serata da Francesca, questa è Radio Subasio, sto con voi fino a mezzanotte e vediamo chi ci scrive al 348-075-8060. Questa sera si parla di seconde nozze. Vi ho chiesto seconde nozze sì, seconde nozze no, dopo un divorzio e come eventualmente gestite la situazione anche con i figli in questo secondo matrimonio. Rompiamo il ghiaccio con un paio di messaggi, vediamo chi c'è. Rebecca, credo che dopo il primo matrimonio preferirei la convivenza, grazie mille, grazie a te Rebecca. In molti la pensano come te, ma anche no, perché ci scrivono Fulvia e Alessandro di Quarrata che dicono seconde nozze sì, perché no? Noi stasera abbiamo festeggiato 2 anni di matrimonio in seconde nozze dopo una convivenza di 15 anni. Tanti auguri Fulvia, tanti auguri Alessandro. Sentiamo anche un bel messaggio vocale che invece dice tutt'altra cosa, sentiamo.
1: Buonasera Subasio, buonasera signora Quaglietti. Divorzio dopo il divorzio no. No, secondo matrimonio no. Se ti risposi un'altra volta vuol dire non hai capito niente. Scusami, la prima.
0: Sei stato chiarissimo, più chiaro di così. Però chiamami signorina, signorina, mi raccomando. Amici, continuate a condividere il vostro punto di vista riguardo al tema di questa sera. Si parla di seconde nozze. Seconde nozze sì, seconde nozze no, dopo un divorzio, e motivate naturalmente anche la vostra scelta e magari la situazione. Diteci come gestite la situazione anche con i figli, ecco, nel caso di un secondo matrimonio. Tutto questo al 348-075-8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi, ma intanto si continua con la musica su Radio Subasio. Arrivano gli Eurythmics con Was It Just Another Love Affair?

0: al centro della musica c'è anche Ron su Radio Subasio 21 e 27. Ci sono io, Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di seconde nozze e vi ho chiesto cosa ne pensate. Seconde nozze sì, seconde nozze no. Vi ho chiesto soprattutto qual è stata o qual è la vostra esperienza. E sentiamo subito qualche punto di vista che ci è arrivato al 348-075-8060. Due vocali, chi c'è?
1: Ciao, al di là del fatto che è giusto che ognuno faccia quello che ritiene più opportuno, io e mio marito abbiamo due amici che sono entrambi sposati per la seconda volta. Vengono da due matrimoni falliti alle spalle e apparentemente o comunque attualmente sono felici. E poi invece ci possono essere anche altre persone che una volta rimasti scottati, diciamo così, non vogliono più ripetere l'esperienza. Ciao da Caterina.
0: Grazie Cati, baci.
2: Ciao carissimi, sono Tony da Firenze. Allora, io sono a metà strada e mi sono inventato una formula davvero innovativa. Praticamente mi sono risposato a seconde nozze con un matrimonio simbolico, per cui fedi, invitati, discorso e quant'altro,
0: sì.
2: Tutte le persone a cui teniamo, io e la mia compagna, è un matrimonio che vale per noi, però non ha nessun valore legale, quindi è una via di mezzo che non ha implicazioni legali, però per noi vale. È una cosa, secondo me, molto molto interessante, che per tante coppie potrebbe andare bene.
0: Tony, hai trovato una terza via molto bella, davvero interessante, come dici te, per chi vuole una cerimonia, quindi ci tiene ad un rituale, ma non ha bisogno dell'ufficializzazione legale. Grazie per averla condivisa, davvero molto bella. Ci scriva chi ne prenderà spunto, chissà. Amici, allora continuate a dirci cosa ne pensate, qual è stata, qual è la vostra esperienza riguardo, oppure la vostra, semplicemente la vostra opinione, seconde nozze sì o no e perché? Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, continuerò a salutarvi tra poco. Intanto Lorenzo Salvetti, dimmelo tu. Dici che

0: Babies, Simply Red su Radio Subasio, 21:44. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci scrive a proposito di seconde nozze. Seconde nozze sì, seconde nozze no, e perché? Qual è la vostra esperienza? Sentiamo subito le vostre voci.
1: Ciao a tutti, sono Davide da Catania. Io, sebbene non sia mai stato sposato, ho concluso una convivenza piuttosto male con la mia ex compagna, con la quale abbiamo una figlia meravigliosa. Però al solo pensiero di poter fallire un'altra volta sono fortissimamente condizionato. Che se ne dica, un uomo che ha degli impegni economici nei confronti di un figlio, o per chi è stato sposato nei confronti di una ex moglie, se dovesse sbagliare un'altra relazione veramente rischierebbe di finire male, male sul piano economico e sul piano psicologico.
0: Grazie Davide, sì, economicamente potrebbe diventare pesante. Non chiamiamolo fallimento, però siamo esseri umani e impariamo sbagliando, anche se può sembrare una frase fatta. Grazie.
2: Ciao, sono Renzo da Livorno, io ho fatto le seconde nozze. La prima volta il mio matrimonio è durato 5 anni, poi siamo lasciati per incompatibilità, non avevamo figli. Poi nel 2009 ho conosciuto una ragazza che poi è rimasta incinta e mi è nato un bambino, e nel 2014 ho deciso di sposarla, anche perché vabbè ci amiamo e tutto, però anche per questioni, un domani c'ho la pensione, per l'eredità, per tante cose, e so che sposarsi è meglio per facilitare a lei se mi dovesse succedere qualcosa. È un segno d'amore che ho dato a lei.
0: Grazie Renzo per aver condiviso la tua esperienza.
3: Io sono Gina di Frosinone.
0: Ciao.
3: Io seconde nozze no, fidanzato per tutta la vita. Ciao, buona serata.
0: Fidanzata per tutta la vita, amarsi sempre e sposarsi mai, c'era l'antico detto. Cosa ne pensate? Qual è stata la vostra esperienza, se ne avete, oppure semplicemente la vostra opinione? Seconde nozze sì o no? E perché? 348 075 80 60, mentre arrivano Giovanotti e Alfa. Buon vento.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: parole di Burro c'è anche Carmen Consoli su Radio Subasio e ci siete voi a rispondere alla domandina di questa sera. Seconde nozze sì, seconde nozze no? Sentiamo.
1: Guarda, io vedo, non so se la fortuna o la sfortuna di essermi sposato per 3 volte. Devo dire, con le persone intelligenti i problemi si risolvono. Anche adesso con mia moglie ha un buon rapporto anche con le altre due. L'unico problemino che ci abbiamo avuto piccolo proprio è stato quello per i bambini, perché una delle tre ha avuto problemi che stava con me, con la mia nuova moglie, tutto là. Però penso che nella vita quello che ti succede devi prendere, devi gestire la cosa nel migliore dei modi, tanto litigare, urlare non serve a niente. Nicola da Terni.
0: Quindi 3 matrimoni gestiti serenamente. Complimenti Nicola, continuate a condividere la vostra esperienza al 348 075 80 60. Seconde nozze sì, seconde nozze no, ditecelo, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e dopo le 22 continueremo a salutarvi, ci sarà l'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Ma intanto si continua su Radio Subasio, arriva anche Sabrina Carpenter con Tears.

0: Su Radio Subase arrivano anche le break news, sono le 22 un minuto.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Medio Oriente sembra allentarsi la tensione sul Libano dopo la telefonata tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano ha detto al presidente americano che non ci saranno truppe dell'IDF dirette a Beirut. Trump riceve anche assicurazioni da Hezbollah di non attaccare Israele a patto che l'IDF faccia altrettanto con loro. Netanyahu conferma di aver avuto il colloquio telefonico con Trump. La nostra posizione rimane immutata, dice comunque il premier israeliano. Parallelamente l'IDF continueranno a operare come previsto nel Libano del Sud. 6 persone uccise e 23 ferite nei raid aerei israeliani che hanno colpito l'area intorno all'ospedale Jabal Amel di Tiro. I feriti trasferiti in nosocomi vicini per ricevere cure. L'ospedale ha subito danni ingenti. Cambiamo argomento. Alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica, il presidente Mattarella riceve al Quirinale i rappresentanti del corpo diplomatico. Mattarella auspica che nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. È giallo in Calabria in merito ai 4 corpi carbonizzati in un'auto ferma in un distributore a Mendolare sul versante ionico della provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire i fatti. Chiudiamo con la musica. Apprensione per Claudio Baglioni che si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure. È costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour. La vita è adesso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Si continua, seconda ora insieme a me Francesca Guaglietti. Buon lunedì sera amici, seconda collection insieme che arriva dal 1987. Vivere una favola, c'è Vasco Rossi.

0: Tua per sempre, c'è anche Elisa su Radio Subasio e si parla del per sempre, effettivamente, di seconde nozze questa sera. Seconde nozze sì, seconde nozze no, sentiamo subito gli ultimi vocali che chiudono l'argomento di questa sera. Chi c'è?
1: Buonasera Francesca, sono Vincenzo da Bologna. Io penso che la convivenza sia migliore rispetto al matrimonio, anche perché la sto vivendo tuttora e mi trovo benissimo con la convivenza e sono reduce da un matrimonio andato a male purtroppo, però con la convivenza da 15 anni che convivo mi trovo benissimo con la propria compagna.
0: Quindi convivenza, e la pensa come te anche lei?
2: Ciao, mi chiamo Francesca, io mi sono separata nel 2008 e nel 2013 ho incontrato il mio grande amore che si chiama Alessandro e vivo questa storia d'amore intensamente. Ora abbiamo due bambini, è un amore che ci ha travolto e ancora adesso non siamo sposati, c'è la convivenza ma siamo innamoratissimi e viviamo appieno questo sentimento.
0: Grazie cara per averlo condiviso.
3: Ciao Radio Subasio, sono Chiara.
0: Ciao. Ma
3: seconde nozze anche sì, magari con premesse penso per molti di noi diverse rispetto alle prime. Le seconde, secondo me, se ci sono, lo fai su basi diverse, lo fai sapendo che non è quello che determinerà la riuscita della tua coppia, hai piacere che venga anche ufficializzato, magari anche proprio per fini pratici, burocratici. Meno favola, ma non per questo meno profondità.
0: Grazie Chiara, meno favola, ma non per questo meno profondità, bellissima frase. Abbiamo sentito tantissime opinioni diverse riguardo ad eventuali seconde nozze dopo un divorzio. Naturalmente non c'è una risposta giusta, ovviamente c'è la risposta giusta personale e niente è uno sbaglio, ovviamente, perché si impara anche commettendo degli errori e si va avanti, tutto è vita, diciamo così. Grazie per averlo condiviso, ci avete scritto in tantissimi. Continuate a utilizzare il 348 075 80 60, questa volta però per i vostri messaggi vocali romantici, le vostre richieste, perché tra non molto ci sarà Per un'ora d'amore, ma tra poco vi spiegherò meglio tutto. Intanto c'è la nuova di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Stare con

Fossati su Radio Subasio alle 22:25. Buona serata da Francesca Quaglietti e manca pochissimo, conto alla rovescia, per l'inizio di Per un'ora d'amore. E allora, amici, fatevi avanti, amici innamorati, mandate la vostra richiesta al 348 075 80 60. Fatevi sentire con un bel vocale in cui scegliete il brano che è legato a voi, alla vostra storia d'amore, aggiungendo una piccola dedica, una piccola frase dolce e naturalmente i vostri nomi. Fatelo anche subito e potrete così partecipare, se possibile, dalle 22:30 fino alle 24 a Per un'ora d'amore, che inizierà tra pochissimo. Quindi 348 075 80 60, mandate i vostri vocali anche ora. Intanto si continua però con Adele, Chasing Pavements.

0: Per un'ora d'amore inizia qua, per un'ora d'amore di questo primo giugno, insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte, insieme a voi a dolcissimi messaggi che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. Continuate a mandarci le vostre richieste a questo numero e fatelo anche con un bel vocale dove scegliete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una dedica e i vostri nomi. Come ha fatto la prima innamorata di questa sera, Roberta da Mazara del Vallo, che ha scelto per Gianni "Mentre aspetto che ritorni" di Renato Zero, ma sentiamo la sua dedica direttamente dalla sua voce.
1: Ciao amore, volevo dedicarti questa canzone per farmi perdonare per oggi, però ti assicuro che non è stata colpa mia, c'è stato un fraintendimento. Ricorda che ti amo tanto tanto, spero che capirai.

idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Lato destro del cuore c'è Laura Pausini su Radio Subasio 2240, state ascoltando Per un'ora d'amore che vi farà compagnia con tanta dolcezza fino a mezzanotte. E si continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre attraverso un vocale su WhatsApp al 348-075-8060. Sentiamo la prossima innamorata.
1: Ciao, sono Sonia, vorrei dedicare questa canzone a Pino, la canzone di Gabbani dalla mia parte, e dedicargli questo messaggio. Buonanotte amore mio, sono in viaggio, mi sto allontanando da te, ma tornerò presto, perché siamo una forza, siamo una squadra, e perché tu sei dalla mia parte. Buonanotte.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

0: Much, ci sono anche le Spice Girls su Radio Subasio per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino a mezzanotte, insieme alle vostre dolcissime richieste che stanno continuando ad arrivare al solito numero 348 075 8060. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Subasio, Maurizio questa sera dedica a Micaela, al mio grande amore Micaela di Gubbio, Più bella cosa di Eros Ramazzotti.

0: Valore assoluto, c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio, pochi minuti alle 23, in arrivo un'altra richiesta, un altro bel messaggio vocale, questa è Per un'ora d'amore.
1: Buonasera, sono Fabio, vorrei dedicare Ora e per sempre di Raff al mio amore Titti

23:01, questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore. Come tutte le sere a quest'ora, minuto più minuto meno, arriva la storia d'amore che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it. Questa sera ce l'ha scritta Gianni, ci è arrivata da lui l'email, ci racconta brevemente la sua storia con Serena, e questa storia si lega all'argomento che abbiamo trattato stasera dalle 21. Gianni della provincia di Livorno aveva 52 anni quando il suo matrimonio è finito e scrive che dopo il divorzio si è dedicato al lavoro, ai figli, senza pensare di potersi innamorare ancora. Serena veniva da una situazione molto simile, anche lei una separazione difficile, aveva imparato a vivere da sola e a costruirsi un nuovo equilibrio, una nuova serenità, e anche lei non cercava una nuova storia, ma aveva diciamo altri progetti per la testa, ma anche la vita aveva altri progetti per lei. Si sono conosciuti durante un'iniziativa nel loro quartiere, una cosa molto semplice, e hanno scambiato solo poche parole all'inizio. Incontro dopo incontro è nata una bella amicizia, una bella sintonia che si è trasformata poi in qualcosa di più profondo, e hanno scoperto di avere tantissime esperienze in comune e anche una sensibilità molto simile e anche le stesse paure naturalmente, ma ugualmente la voglia di andare avanti, e hanno deciso di sposarsi ancora una seconda volta e di concedersi una seconda possibilità. E Gianni scrive queste parole con cui conclude la sua email che vuole far arrivare a Serena. Serena, dopo la tempesta sei arrivata tu. Mi hai insegnato che il cuore può tornare a sorridere e che non è mai troppo tardi per ricominciare. Grazie per ogni giorno che condividi con me. Ti amo tanto. C'è anche Stevie Wonder con Ace.

23:09, questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore, questa sera è mia compagnia Francesca Guaglietti e sarà così per tutta la settimana, sorpresa, ci sono io anche per questa settimana e nelle prossime sere ad accompagnarvi con la dolcezza, soprattutto dei classici d'amore più belli e le vostre richieste che ci stanno arrivando al 348-075-8060. Sentiamo la prossima, anzi no, questa volta non è un vocale ma un bel messaggio che ci è arrivato da WhatsApp. In arrivo c'è Marco Masini con Ti innamorerai, scelta da Susanna per Filippo di Cetona, provincia di Siena, con questo messaggio. Quando ci siamo conosciuti, ho subito capito che tra noi non era una semplice amicizia. Tra noi è nata subito un'intesa perfetta. Ed oggi siamo qui, vicini, più che mai, più innamorati che mai, promettendoci fiducia e amore per l'eternità. Ti amo tanto, Filippo, non dimenticarlo mai.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Per un'ora d'amore continua ad emozionarci fino a mezzanotte su Radio Subasio. Buona serata, buon lunedì sera da Francesca. Si continua con un'altra bella richiesta, un vocale sempre da WhatsApp. Sentiamo chi c'è, chi è la prossima innamorata.
1: Ciao Radio Subasio, sono Natascia da Rimini e vorrei tanto dedicare al mio grandissimo amore Marco l'emozione non ha voce, perché da quando l'ho incontrato la mia vita è cambiata, è diventata molto più bella con lui e lo ringrazio per ogni momento che mi regala. Ti amo Marco.

0: It must have been love. Ci sono anche i Roxette su Radio Subasio. 23:32, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Ci sono sempre io, Francesca, a farvi compagnia, a farvi da cupido questa sera fino a mezzanotte, e ci siete voi con le vostre richieste dolcissime al 348 075 80 60. Sentiamo il prossimo vocale. In arrivo c'è Amore disperato con Achille Lauro, scelta da, sentiamo,
1: da Pamelina a Max. Il tuo chiamarmi strega pericolosa è solo per dirmi che riesco a rendermi conto dei pericoli che so proteggere, come tu hai protetto me e mi hai salvato la vita, senza mai giudicarmi o arrabbiarti. Io salverò te per sempre, come tu hai fatto con me. Mi manchi. I love you, girl boy.

Per un'ora d'amore continua emozione dopo emozione su Radio Subasio. In arrivo un'altra richiesta, un altro messaggio. Ci ha scritto Franca di Roma: volevo dedicare al mio amore Alessandro la canzone di Olly Balor da Nostalgia, dicendo che anche se stiamo lontani, ogni giorno lo amo sempre di più.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Le cose in comune, c'è Daniele Silvestri su Radio Subasio per un'ora d'amore a portarci all'ultima richiesta, all'ultima dedica di questa sera. Chi non è stato accontentato, ricordo che potrà provarci tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Potete iniziare a scriverci anche un po' prima delle 22.30. E allora siamo arrivati alla fine e chiudiamo in bellezza con una proposta di matrimonio. In arrivo c'è Alta Marea di Antonello Venditti, scelta da Sonia per Mirko di Chianciano, con questo messaggio: oggi, quando mi hai chiesto di sposarti, sono stata la donna più felice al mondo, mi sembrava di sognare. Poi quando mi hai dato l'anello ho capito che era pura realtà. Non puoi capire quanto mi hai reso felice, sono al settimo cielo e credimi, per me averti conosciuto è stato il regalo più bello e grande della mia vita. Ti amo.

I want to know what love is, Mariah Carey su Radio Subasio. Voglio sapere cos'è l'amore e chissà se l'abbiamo capito durante quest'ora e mezza di Per un'ora d'amore che è arrivata alla fine. Infatti, prima di salutarvi però e di lasciarvi alla musica di Subasio notturna, faccio il mio solito riassuntino e ricordo che è facilissimo partecipare a Per un'ora d'amore perché c'è tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24. Basta mandare un messaggio, anche vocale, come avete sentito anche questa sera ce ne sono stati di molto belli, al 348 075 8060, scegliendo un brano che ci parla di voi, della vostra storia, aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi. Altra possibilità, altro modo per prenotarvi facile facile, compilate i form che trovate nella sezione apposita per un'ora d'amore all'interno dell'app, che è scaricabile gratuitamente. Se non l'avete fatto potete farlo anche

0: solo canzoni da cantare.
1: Non lascio fingere la rabbia e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento e non è molto.
0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.

0: sono le tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio. Radio Subasio.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scuotere tutto il mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: A Radio Subasio è 1:58.